0: su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo due deludenti pareggi, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono cambiare rotta e tornare alla vittoria. Questa domenica 20 settembre dalle ore 20:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Ferruccio per commentare il match tra Alcione Milano e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: notte di notte. La notte con noi. La notte con la tua radio.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Notte di Noto.
1: Notte di Noto.
2: La notte di Brescia 7.
3: This generation rules the nation with Brescia.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
2: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo due deludenti pareggi, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono cambiare rotta e tornare alla vittoria. Questa domenica 20 settembre dalle ore 20:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Ferruccio per commentare il match tra Alcione Milano e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo due deludenti pareggi, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono cambiare rotta e tornare alla vittoria. Questa domenica 20 settembre dalle ore 20:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Ferruccio per commentare il match tra Alcione Milano e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.
2: Young Money.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. C'è sempre...

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Let's go.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo due deludenti pareggi, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono cambiare rotta e tornare alla vittoria. Questa domenica 20 settembre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Ferruccio per commentare il match tra Alcione Milano e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.

0: solo alla Trix. Tanti prodotti al costo, come olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro e yogurt Müller 8 vasetti a 2,89 euro.
1: Trix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Trix.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
6: Amore, vai a correre?
5: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
6: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
5: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
6: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
1: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
3: Sabato e domenica porte aperte.

0: alla Prix tanti prodotti al costo, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
6: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo due deludenti pareggi, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono cambiare rotta e tornare alla vittoria. Questa domenica 20 settembre dalle ore 20:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Ferruccio per commentare il match tra Alcione Milano e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
3: Sabato e domenica porte aperte.
4: 90esimo minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: dance with me one more time.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.
2: Oh.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
2: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

0: spot.
1: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna a Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
2: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con 2 vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
3: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli, San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia. La festa che ama tutti. Prost!
4: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
8: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
9: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro
10: solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
11: Sabato e domenica porte aperte.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Evo, DR, Sportekip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti, esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro
4: solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
5: Sabato e domenica porte aperte.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
8: A Brescia, Rezzato, Chiari.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo due deludenti pareggi, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono cambiare rotta e tornare alla vittoria. Questa domenica 20 settembre dalle ore 20:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Ferruccio per commentare il match tra Alcione Milano e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: spot.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia. La festa che ama tutti. Prost!
5: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
7: Sabato e domenica porte aperte.
8: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
10: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
11: Hai guardato il volantino prima, vero?
12: Compralo subito, è 3x2.
11: 3x2 finisce stasera?
12: L'hai presa la Fidelity Card?
13: Con la Fidelity Card ti costa meno.
12: Hai visto che è sotto costo?
11: È a metà prezzo, prendi le due.
12: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
14: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
15: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Let's go.

0: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
1: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
0: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
2: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
3: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro
4: solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
5: Sabato e domenica porte aperte.
6: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active.

Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Morire.

0: spot.
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
2: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
3: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
2: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
7: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
8: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
10: A Brescia, Rezzato, Chiari.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo due deludenti pareggi, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono cambiare rotta e tornare alla vittoria. Questa domenica 20 settembre dalle ore 20:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Ferruccio per commentare il match tra Alcione Milano e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Tesoro, sono seduta a tavola da un'ora, perché l'acqua non bolle?
3: Sto sperimentando la cottura a bassa temperatura, vedi? Livello dell'acqua basso, fiamma bassa e bloccata.
2: Amore, non credo che funzioni proprio così.
3: Tesoro, non avere sempre le aspettative così basse.
2: Almeno so che la pasta è buona, l'hai presa tra i bassi e i bloccati di Italmark. Da Italmark i prezzi sono da leccarsi i baffi. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno. Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente che oppone i ribelli Houthi dello Yemen a Riyadh rischia di inasprirsi e provoca il blocco dello stretto di Bab el-Mandeb. In ballo anche l'Italia per la presenza di forze militari in Arabia Saudita. Il servizio di Laura Supino.
2: L'escalation di guerra tra Arabia Saudita e ribelli dello Yemen vicino a Teheran preoccupa anche gli Stati Uniti, tanto che Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato alla Casa Bianca, mentre l'ambasciata USA in Israele annuncia l'innalzamento di tutti i livelli di vigilanza e allerta. Gli attacchi Houthi in Arabia Saudita, che hanno coinvolto diversi obiettivi a Riyadh, incluso l'aeroporto, non erano mai giunti ad una tale profondità. La loro offensiva sembra avere successo anche sul fronte interno, con le forze regolari yemenite sostenute dai sauditi che hanno ormai perso il controllo del Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb. Aperto anche un caso diplomatico con l'Italia dopo l'attacco Houthi sulla base saudita di Taif, che ha colpito un Eurofighter italiano della missione Aspides. Non siamo in guerra contro di voi e non intendiamo coinvolgervi, ma ci chiediamo perché forze militari italiane siano in Arabia Saudita, ammoniscono i vertici Houthi. Rispondendo anche alle polemiche interne, ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, e chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides.
1: Kiev di nuovo sotto attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise. Colpita anche una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter finisce 2-2. Dopo il commovente omaggio a Sandro Mazzola, apre nel primo tempo la doppietta del giallorosso Conè. Nella ripresa i due gol di Lautaro Martinez ristabiliscono la parità anche in classifica. 13 punti a testa e primato condiviso con la Lazio, vincente a Venezia. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Era stata già ribattezzata sfida scudetto. Alla quinta giornata Roma e Inter non hanno deluso le aspettative. Doppiette d'autore, divertimento e colpi di scena. Il match dell'Olimpico si è aperto con i gol di Conè, che per una volta indossa i panni di Malen e manda i giallorossi all'intervallo sul 2-0. Ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire. Pronti, via, la scossa la dà capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Parola a Gasperini e Chivu.
4: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
5: Bisogna fare quello che è stato fatto nel secondo tempo, bisogna agire e non reagire. Però abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
3: Con 13 punti, giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria 2-0 sul campo del Venezia.
1: Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot. Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
4: Amore, vai a correre?
3: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
4: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
3: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
4: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plane. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote, ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia. La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: spot.
1: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna a Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia ed Esenzano.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
7: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
9: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo due deludenti pareggi, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono cambiare rotta e tornare alla vittoria. Questa domenica 20 settembre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Ferruccio per commentare il match tra Alcione Milano e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it. Stare con

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radio Brescia 7.it.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Vuoi rimetterti in movimento? Fallo con WISP Brescia. Yoga, pilates, ginnastica, fitness, tai chi e danza e tante attività pensate per il tuo benessere. Non importa quale sia la tua età, il tuo livello o il tuo ritmo, c'è un corso che fa per te. Scegli di star bene, scegli di muoverti. Scegli WISP Brescia. Scopri tutti i corsi su wisp.it/Brescia oppure chiamalo 030 47 121. WISP Brescia, sport per tutti.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Kiev di nuovo sotto l'attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise. Colpita una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Donald Trump ha firmato intanto la legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressioni sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha detto Zelensky. Ancora nessuna decisione invece su nuove sanzioni europee. Ad opporsi ancora la Slovacchia, ma obiezioni arrivano anche dalla Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Il caso delle sorelline di 8 e 12 anni scomparse e poi ritrovate a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, posto sotto sequestro il negozio di abbigliamento gestito dai cinesi vicino all'abitazione, dove le ragazzine sono state rintracciate dalla protezione civile il giorno dopo la scomparsa. Da verificare alcune circostanze poco chiare, dichiara il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. Le ragazzine, insieme ai quattro fratelli, sono affidate al padre, che aveva sporto denuncia. Da accertamenti risulta una denuncia per maltrattamenti a carico dei genitori nel 2023, quando i figli furono affidati ad una comunità. Si svolgeranno domani alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Serie A, pareggio e spettacolo tra Roma e Inter. Il big match dell'Olimpico della quinta giornata termina 2-2 con le doppiette di Coné e Lautaro. In classifica giallorossi e nerazzurri rimangono in vetta, ma vengono raggiunti dalla Lazio, vincente a Venezia per 2-0. Sugli altri campi 1-1 tra Bologna e Torino, mentre il Cagliari supera 1-0 l'Udinese in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot. Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia. La festa che ama tutti. Prost!
2: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro
3: solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
4: Sabato e domenica porte aperte.
5: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
6: 90esimo minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: spot.
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
5: Sabato e domenica porte aperte.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione, da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
8: A Brescia, Rezzato, Chiari.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Weekend con Marina. Con Marina Brognoli.
2: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
3: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo due deludenti pareggi, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono cambiare rotta e tornare alla vittoria. Questa domenica 20 settembre dalle ore 20:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Ferruccio per commentare il match tra Alcione Milano e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
0: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
3: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: pronti, partenza, via! Ed è subito weekend. Weekend con Marina.
1: Buongiorno, buongiorno. Oggi domenica 20 di settembre. Io sono Marina e sono qui pronta, prontissima direi, sulle frequenze di Radio Brescia 7 per dare inizio insieme a voi a questa nuova puntata di Weekend con Marina. E allora partiamo con il dare i numeri: 334-907-9007, 030-2884-544. Questi i numeri, lo sapete, con i quali potete interagire con me in questa diretta che, se vorrete, vi terrà compagnia fino alle ore 13, come di consueto. Ora però partiamo così, partiamo dalla musica.

0: Stai ascoltando Weekend con Marina.
1: Ed eccoci pronti dunque per questa nuova domenica insieme, pronti per, come sempre, andare a parlare di notizie, di curiosità e tante tante altre cose. Ma questa mattina io vorrei partire in un modo un po' diverso, vorrei giocare con voi. Oggi abbiamo detto 20 di settembre e quindi io vi chiedo, voi sapete cosa c'entra, cosa ha a che fare il film Super Fantozzi, il film famosissimo, per capirci, quello del 1986 diretto da Neri Parenti, con la data di oggi? Facciamo così, spazio alla musica, un po' di tempo per pensare e dopo un piccolo break pubblicitario andiamo davvero a scoprirlo insieme.

0: Jackpot!
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
2: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
4: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
5: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
4: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
6: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
10: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
13: Su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.
1: E per chi si fosse sintonizzato solo ora sulle nostre frequenze, facciamo un riepilogo di quello che stavamo annunciando poco fa. Volevamo capire come il 20 di settembre, quindi la data di oggi, si lega in modo speciale al film del 1986 Super Fantozzi. Qualcuno di voi, devo dirvelo, ci ha provato a indovinare, ma purtroppo devo ammettere che la data 20 settembre non si lega all'uscita del film, non si lega in modo particolare alla pellicola, ma piuttosto ad una famosissima e celebre gag. Non so se ve lo ricordate, ma nel film c'è una gag pazzesca legata alla breccia di Porta Pia. E quando, non so se vi ricordate l'episodio, ma Fantozzi sta festeggiando a tavola con la sua famiglia e a un certo punto, boom, un bel colpo di cannone dei bersaglieri va a sfondare il muro della sua sala da pranzo, andando a distruggere la casa, travolgendo i coniugi, insomma, portando la famiglia Fantozzi nella consueta, potrebbe così dire, situazione surreale. Ma perché vi racconto questo? Perché oggi, 20 di settembre, c'è una ricorrenza storica che è proprio la breccia di Porta Pia. Questo evento storico che andò a sancire l'annessione di Roma al Regno d'Italia, la fine del potere temporale dei papi e andò così a completare l'unità d'Italia. Ma voi tutto questo lo sapevate?

0: nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Kiev di nuovo sotto l'attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise. Colpita una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Donald Trump ha firmato intanto la legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressioni sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha detto Zelensky. Ancora nessuna decisione invece su nuove sanzioni europee. Ad opporsi ancora la Slovacchia, ma obiezioni arrivano anche dalla Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Il caso delle sorelline di 8 e 12 anni scomparse e poi ritrovate a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Posto sotto sequestro il negozio di abbigliamento gestito dai cinesi vicino all'abitazione dove le ragazzine sono state rintracciate dalla protezione civile il giorno dopo la scomparsa. Da verificare alcune circostanze poco chiare, dichiara il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. Le ragazzine, insieme ai quattro fratelli, sono affidate al padre, che aveva sporto denuncia. Da accertamenti risulta una denuncia per maltrattamenti a carico dei genitori nel 2023, quando i figli furono affidati ad una comunità. Si svolgeranno domani alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Serie A, pareggio e spettacolo tra Roma e Inter. Il big match dell'Olimpico della quinta giornata termina 2-2 con le doppiette di Conè e Lautaro. In classifica giallorossi e nerazzurri rimangono in vetta, ma vengono raggiunti dalla Lazio, vincente a Venezia per 2-0. Sugli altri campi 1-1 tra Bologna e Torino, mentre il Cagliari supera 1-0 l'Udinese in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
2: Spot. Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
3: Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
4: Aprix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Promozione valida in tutti i supermercati Aprix della Lombardia.
2: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Vieni a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
2: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta A1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
7: Su Radio Brescia 7, Weekend con Marina. Let's go.

0: Stai ascoltando Weekend con Marina.
1: Ma continuiamo a parlare di 20 di settembre perché? Perché dal punto di vista musicale, devo dirvelo, in questa data si concentrano davvero delle nascite importanti, come per esempio la nascita di due sorelle che hanno regalato al mondo intero dei brani musicali pazzeschi. Se ora vi dico i nomi, sarete pienamente d'accordo con me. Sto parlando di Loredana Bertè e Mia Martini. La cosa pazzesca è, pensate, che sono nate a soli 3 anni di distanza, ma sono nate nel medesimo giorno, proprio il 20 di settembre. Pazzesca questa cosa. Comunque, detto questo, ora non possiamo che rendere omaggio almeno a una delle due queste grandi artiste, quindi direi di lasciare ancora lo spazio alla musica e ascoltarci insieme. Non sono una signora, un brano spettacolare del 1982.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.
1: Torniamo un pochino indietro ora, perché ad inizio puntata vi dicevo che avrei voluto con voi condividere, parlare anche di notizie e andare un po' a commentarle. Una in particolare che in questi giorni davvero ha attirato tanto la mia attenzione, forse anche la vostra. Sto parlando di un articolo uscito sul nostro giornale, il Giornale di Brescia, nel quale si dice che il teletrasporto esiste già, ma non come in Star Trek. Ma a questo punto ci si chiede nell'articolo cosa dica la scienza. Allora, diciamo che questo è uno dei più grandi sogni forse dell'umanità, quello di poter annullare le leggi dello spazio, del tempo, della materia, per poter viaggiare senza fatica e soprattutto in tempi ristrettissimi. Non so, ma forse anche voi qualche volta è venuto da dire magari avere il teletrasporto. Ma come purtroppo ben sappiamo, a parte quelli che sono gli scenari di fantascienza, questa sfida pare ancora abbastanza lontana. Ma c'è, perché devo dirvi che recenti ricerche hanno dimostrato che questa sia una sfida non così inverosimile come si potrebbe pensare. Siete curiosi? Beh, restate sintonizzati, perché tra pochissimo andiamo ad approfondire insieme.

0: GTR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili, showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia ed Esenzano.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti, esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
8: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: A Brescia, Rezzato, Chiari.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo due deludenti pareggi, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono cambiare rotta e tornare alla vittoria. Questa domenica 20 settembre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Ferruccio per commentare il match tra Alcione Milano e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.

0: Stai ascoltando Weekend con Marina.
1: Torniamo a parlare di teletrasporto, un argomento che mi sembra che vi stuzzichi, insomma, un po' la curiosità. E dico questo perché nella nostra vita, sempre di corsa, pieni di impegni, il teletrasporto potrebbe essere uno strumento molto molto interessante. Ma bisogna partire dalla scienza, lo sapete, non possiamo chiacchierare e basta. E quindi devo partire dandovi una brutta notizia. Per il momento un corpo che scompare e ricompare a migliaia di chilometri resta davvero una possibilità tecnologicamente impossibile. Ma c'è un ma, perché la ricerca ha dimostrato che a viaggiare, attenzione perché questa cosa è difficilissima, può essere l'informazione quantistica. Allora, argomentone oggi, eh? Allora, cerchiamo di renderla semplice e cominciamo col dire che il teletrasporto esiste davvero, ma nella forma del teletrasporto quantistico. Questa, pensate, è una teoria che è stata dimostrata sperimentalmente per la prima volta nel 1997 e che continua ad essere studiata. Non dovete però immaginare persone o quant'altro, che cose, oggetti che scompaiono in un punto e riappaiono altrove. A essere trasferita non è infatti la materia, ma lo stato quantistico di un sistema. Cioè, in altre parole, quella che è l'informazione che descrive le sue proprietà quantistiche e quindi determina la possibilità dei risultati che potremmo ottenere misurandolo. Per voi è tutto chiaro? Per me, devo ammetterlo, rimane ancora un bel punto interrogativo.

0: su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.
1: E dando una rapida occhiata all'orologio, direi che è giunto un po' il momento di dare uno sguardo a quelli che sono gli eventi che animeranno Brescia e la nostra provincia. E vorrei partire con una proposta proprio per la giornata di oggi, per questo pomeriggio, un evento dal titolo Il Borgo dei Balocchi. Questo evento che è organizzato a cura dell'Associazione Leonessa, con il patrocinio del Comune di Borgo Satollo e la collaborazione di associazioni e tante realtà del nostro territorio. Ma cosa ci sarà come proposta in questa domenica pomeriggio? Dovete sapere che a partire dalle 14.30 e fino alle 18.30 nel piazzale di via Leonardo da Vinci, proprio a Borgo Satollo, potete trovare tante attrazioni per i più piccoli, ma anche per trascorrere una bella giornata in famiglia. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di gonfiabili, di una parete di roccia, i pony, laboratori, tanto sport, non mancherà ovviamente il punto merenda. E quindi che altro dirvi, se non che mi sembra davvero una bella iniziativa da vivere tutta in famiglia.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
4: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
5: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per 2 anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su 2 ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Su Radio Brescia 7, Weekend con Marina. Ma sì.

0: Stai ascoltando Weekend con Marina.
1: Continuiamo a dare uno sguardo alle proposte e agli appuntamenti che animeranno questa penultima domenica di settembre e torniamo dunque in città. Perché nell'ambito degli appuntamenti della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile torna un appuntamento molto interessante, si intitola Un 2 Tram School. È un evento gratuito ad ingresso libero dedicato alle bambine e bambini dai 4 anni in su. E quindi a partire dalle ore 14 di oggi fino alle ore 19 in Piazza della Loggia e Piazzetta Bell'Italia i più piccoli e le loro famiglie potranno davvero avvicinarsi a quello che è il progetto del nuovo tram elettrico Fiera Pendolina attraverso delle attività ma anche dei momenti di gioco proprio pensati per loro, per raccontare in un modo molto semplice ma anche interattivo il tram e i cambiamenti che insomma porterà questo tram in città. Va anche detto che questo evento va ad inaugurare la nuova edizione del progetto Tram School che in collaborazione tra l'altro con Teatro Telaio andrà a coinvolgere le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della città durante proprio l'anno scolastico 2026-2027 appena iniziato. In che modo direte voi? Beh, attraverso dei laboratori di teatro, la narrazione, la scrittura creativa proprio dedicati al futuro tram di Brescia e anche ai temi ovviamente della sostenibilità, dell'accessibilità e dello spazio urbano.

0: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha battuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Vinciamo se restiamo uniti, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la due giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze dal PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Elly Schlein dalla festa dell'unità di Foligno. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
2: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta A1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
5: 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendi le due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
12: Su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.

0: su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.
1: E ci portiamo verso la conclusione di questa nostra domenica mattina insieme con un brano che, devo dirvelo, continua a ronzarmi nelle orecchie. Proprio non so se è la melodia, la musicalità del brano, il testo. Ad ogni modo, sulle frequenze di Radio Brescia 7 ora arriva Saif.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Stai ascoltando Weekend con Marina.
1: E come si suol dire, il tempo vola quando ci si diverte. Devo dirvi che purtroppo siamo giunti al momento dei saluti finali. Desidero ovviamente augurarvi come sempre una buona domenica, un buon pranzo e un buon proseguimento di giornata in compagnia della buona musica e dell'informazione di Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Un saluto, bella gente, alla prossima settimana.
0: Hai ascoltato Weekend con Marina.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia ed Desenzano.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
7: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: perché ho bisogno di te.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 13.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo due deludenti pareggi, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono cambiare rotta e tornare alla vittoria. Questa domenica 20 settembre dalle ore 20:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Ferruccio per commentare il match tra Alcione Milano e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it. Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Desta forti preoccupazioni internazionali il nuovo fronte di guerra che si è aperto nell'area del Golfo, quello tra ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. In ballo anche il ruolo dell'Italia per la presenza di nostre forze militari in Arabia. Laura Supino.
2: Tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti filo-iraniani, scenari di guerra aperta. Nelle scorse ore gli Houthi hanno colpito il paese nemico come mai in precedenza. Diverse le postazioni attaccate a Riyadh, aeroporto compreso, ma anche altre zone del paese colpita, la base saudita di Taif in cui si trovano dislocate forze militari italiane e dove è stato danneggiato un Eurofighter. In difficoltà di fronte all'offensiva dei miliziani, le forze del governo regolare di Sana'a sostenuto dall'Arabia Saudita. I ribelli ormai controllano la zona costiera sul Mar Rosso, compreso lo stretto strategico di Bab el Mandeb. Non siamo in guerra con l'Italia e non vogliamo coinvolgerla, ma cosa ci fanno in Arabia Saudita le vostre unità militari, hanno ammonito i vertici Houthi. I ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto, rispondendo anche alle polemiche interne, ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides a difesa delle rotte commerciali che passano per Bab el Mandeb. Per noi il Mar Rosso è strategico, sottolinea Tajani. Positiva per ora la risposta della responsabile esteri UE Kaja Kallas, che si è impegnata ad attivare i 27.
1: Evidente la preoccupazione di Trump, che ha interrotto il weekend ed è rientrato in tutta fretta a Washington. Obiettivo del presidente americano è disinnescare subito il conflitto, troppo rischioso, un'altra guerra alla vigilia delle elezioni di midterm. Dopo il pari ricco di gol tra Roma e Inter, la quinta giornata di Serie A promette ancora spettacolo. Il Como può agganciare la vetta, il Milan deve riscattarsi, mentre in copertina c'è il gran duello dello Stadium tra Juventus e Atalanta, il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Con la lunga sosta nazionale alle porte, la Serie A spara le ultime emozionanti cartucce. Aperta da Fiorentina-Napoli in campo dalle 12.30, la domenica di campionato prosegue con Parma-Genoa e Frosinone-Como. Con una vittoria, i lariani possono raggiungere Roma, Inter e Lazio in testa alla classifica. Occhio però allo scoglio ciociaro. Fabregas.
4: Sicuramente sarà una delle cinque partite più difficili di questa stagione, per come giocano, per la intensità. Loro giocano con tantissima personalità. Per vincere questa partita tu devi giocare con più personalità di loro.
3: Il testimone poi passerà alla grande sfida dello Stadium tra Juventus e Atalanta. La vecchia signora arriva dal 5-0 di Europa League sul NEC. La Dea da 2 KO di fila e con tanta voglia di riscatto. Intanto Sarri torna sul suo passato a Torino.
5: È stata un'esperienza strana, difficile, per motivi anche extracalcistici. È finita una vittoria, non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta, però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
3: Alle 20.45 chiude il turno la gara di San Siro tra Milan e Lecce. Dopo la sconfitta contro il Benfica, Amorim è obbligato a vincere.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro
3: solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
4: Sabato e domenica porte aperte.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plane. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote, ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Superfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
1: Vuoi rimetterti in movimento? Fallo con WISP Brescia. Yoga, pilates, ginnastica, fitness, tai chi e danza e tante attività pensate per il tuo benessere. Non importa quale sia la tua età, il tuo livello o il tuo ritmo, c'è un corso che fa per te. Scegli di star bene, scegli di muoverti. Scegli WISP Brescia. Scopri tutti i corsi su wisp.it/Brescia oppure chiamalo 030 47 121. WISP Brescia, sport per tutti.

0: solo alla Trix. Tanti prodotti al costo, come olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro e yogurt Müller 8 vasetti a 2,89 euro.
1: Trix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Trix.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per 2 anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su 2 ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo due deludenti pareggi, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono cambiare rotta e tornare alla vittoria. Questa domenica 20 settembre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Ferruccio per commentare il match tra Alcione Milano e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: jackpot.
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
2: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli, San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
6: Sabato e domenica porte aperte.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.

0: al costo, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Brix.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: spot.
1: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna a Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo due deludenti pareggi, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono cambiare rotta e tornare alla vittoria. Questa domenica 20 settembre dal

0: in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: ci dividerà.
1: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it.
2: Miami, South Beach, bringing the heat.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica. Sulla strada di

0: jackpot.
1: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Tesoro, sono seduta a tavola da un'ora, perché l'acqua non bolle?
5: Sto sperimentando la cottura a bassa temperatura. Vedi? Livello dell'acqua basso, fiamma bassa e bloccata.
4: Amore, non credo che funzioni proprio così.
5: Tesoro, non avere sempre le aspettative così basse.
4: Almeno so che la pasta è buona. L'hai presa tra i bassi e i bloccati di Italmark. Da Italmark i prezzi sono da leccarsi i baffi. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
7: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: Il 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
11: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
12: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Ben trovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Montalcino, nel Senese, si prepara le nozze più glam e blindate della stagione. Giovedì è in programma nello storico palazzo comunale il fatidico sì tra Damiano David, ex frontman dei Maneskin, e l'attrice e cantante statunitense Dove Cameron. Dopo la cerimonia, la coppia e i loro ospiti si sposteranno nel cuore della Val d'Orcia, in una location esclusiva che negli anni ha già ospitato Paul McCartney, che festeggiava un compleanno, e Barack Obama, che si è fermato a giocare a golf. Intanto però va avanti il ricchissimo calendario dei festival nella penisola. Non ha niente da invidiare al matrimonio in materia di ricercatezza ed eleganza il Lake Como Design Festival. Giunto alla sua 8ª edizione, è un appuntamento annuale che mette in relazione il patrimonio storico e architettonico del lago di Como con il design e la creatività contemporanea, attraverso mostre, installazioni, incontri ed eventi diffusi in diverse location. L'edizione 2026, che si conclude nel weekend, è dedicata al tema confine. Da nord a sud, mostre, installazioni e incontri portano la cultura del progetto ad animare la Salerno Design Week, che si conclude sempre questo fine settimana. In calendario anche laboratori, aperi design e appuntamenti con ospiti italiani e stranieri. Il tema Alchimie del Design mette in relazione manifattura, creatività, innovazione e rigenerazione urbana. Gran finale in questo weekend per Pordenone Legge, oltre 650 voci internazionali, centinaia di eventi in 5 giorni, 45 sedi di incontro sparse nel Friuli Venezia Giulia, con un cuore a Pordenone, che il prossimo anno sarà capitale italiana della cultura. La festa del libro e della libertà si è aperta con lo scrittore e saggista Salman Rushdie e si conclude con l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella. Tra le novità di quest'anno, la Dissensio Arena, spazio dedicato alle voci dall'esilio o dai margini che combattono per la libertà d'espressione. E inizia in questo weekend, va avanti fino al 3 ottobre, la Sagra Musicale Umbra, il più antico festival di musica sacra. Giunto all'81esima edizione, il festival porta i luoghi spirituali dell'Umbria un ricco programma corale, sinfonico e cameristico tra Perugia, Assisi, Norcia, Spello, Terni e altri centri. Promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica, la manifestazione di richiamo internazionale per questa edizione ospita l'installazione dell'opera elettroacustica Cantico delle creature, realizzata dall'artista multimediale Yuval Avital nella prigione di San Francesco a Perugia. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Da Daniela Ubaldi, buon proseguimento.
0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
4: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
5: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
6: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
3: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo due deludenti pareggi, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono cambiare rotta e tornare alla vittoria. Questa domenica 20 settembre dalle ore 20:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Ferruccio per commentare il match tra Alcione Milano e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
1: Amore, vai a correre?
0: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
1: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
0: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
1: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta A1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007. Let's go.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini con la rubrica delle buone notizie. Comprendere il funzionamento del nostro cervello a partire dall'analisi dei flussi neurali ora si può. A fare da prepista sono gli esperti dell'Università di Copenaghen che hanno condotto una serie di esperimenti sui topi. Stando ai risultati dei test, quando è a riposo il cervello sembra rinfrescarsi liberando le tensioni accumulate nel corso della giornata. Questo processo però viene alterato dai più comuni farmaci ipnotici e sedativi. Gli scienziati che hanno raccolto le loro conclusioni in un articolo pubblicato su Cell raccomandano quindi maggiore cautela nelle scelte di consumo. Un bicchiere di latte al giorno riduce del 14% il rischio di contrarre il cancro del colon retto, è la sorprendente conclusione cui è giunto un gruppo di ricerca dell'Università di Oxford in un articolo comparso su Nature Communications. L'analisi delle cartelle cliniche di un gran numero di donne europee ha confermato le ipotesi di partenza, una scoperta che potrebbe avere un impatto significativo sul nostro stile di vita e sulla nostra dieta e che dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot. Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
3: Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
4: Aprix, fatti furbo, vieni Aprix.
3: Promozione valida in tutti i supermercati Aprix della Lombardia.
5: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, B-Fuel benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo. Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 17.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo due deludenti pareggi, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono cambiare rotta e tornare alla vittoria. Questa domenica 20 settembre dalle ore 20:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Ferruccio per commentare il match tra Alcione Milano e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Stare con

0: Jackpot. Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
3: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.
1: Oh.

0: scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.

0: solo alla Prix. Tanti prodotti al costo, come olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro e yogurt Müller 8 vasetti a 2,89 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
4: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
3: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
5: 90° minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
6: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
7: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
1: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
3: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
4: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
5: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 18.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo due deludenti pareggi, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono cambiare rotta e tornare alla vittoria. Questa domenica 20 settembre dalle ore 20:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Ferruccio per commentare il match tra Alcione Milano e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: www.brescia.it. Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
1: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
2: Amore, vai a correre?
1: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
2: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
1: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
2: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintunita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione, da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
7: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: Il 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
11: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
12: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Select, la musica più bella, selezionata da Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Selecta.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: www.toyota.it.
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.

0: solo alla Prix tanti prodotti al costo, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
4: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Spot.
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia.
8: Brescia 7 Time.
9: Time o'clock.
8: A Radio Brescia 7 sono le 19.
10: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
11: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo due deludenti pareggi, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono cambiare rotta e tornare alla vittoria. Questa domenica 20 settembre dalle ore 20:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Ferruccio per commentare il match tra Alcione Milano e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Spot.
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
2: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli, San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia. La festa che ama tutti. Prost!
4: Da Prix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
5: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
4: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
6: Vuoi rimetterti in movimento? Fallo con Wisp Brescia. Yoga, pilates, ginnastica, fitness, tai chi e danza e tante attività pensate per il tuo benessere. Non importa quale sia la tua età, il tuo livello o il tuo ritmo, c'è un corso che fa per te. Scegli di star bene, scegli di muoverti, scegli Wisp Brescia. Scopri tutti i corsi su wisp.it/Brescia oppure chiamalo 030 47 121. Wisp Brescia, sport per tutti.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Comprarlo subito, è 3x2.
7: 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
10: Hai visto che sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
1: Brics, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
2: Brics, fatti furbo, vieni Quicks.
1: Promozione valida in tutti i supermercati Brics della Lombardia.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
4: 90° minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: spot.
1: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia ed Desenzano.
6: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per 2 anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su 2 ruote, ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
7: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo due deludenti pareggi, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono cambiare rotta e tornare alla vittoria. Questa domenica 20 settembre dalle ore 20:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Ferruccio per commentare il match tra Alcione Milano e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Tutto si crea, nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Radio Brescia 7 presenta Seven Sound. Seven Sound.
6: Tutto si crea, tutto si crea. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
5: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Altra chiamata per Union Brescia questa sera a Seregno contro l'Alcione Milano dopo i risultati del pomeriggio non positivi. Amici di Radio Brescia 7, buonasera da Alfredo Novello. C'è bisogno di dare una risposta al campionato e al Cittadella in particolare, vittorioso per 1-0 sul campo dell'Ospitaletto nelle partite del pomeriggio. Altre due bresciane in campo invece domani, dove si concluderà appunto questo sesto turno della Serie C Girone A, della Serie C Sky Wi-Fi, con Dolomiti Bellunesi Lumezzane, Trento Provercelli e Treviso Desenzano. Proprio del Treviso, diciamo che l'ultima fotografia che abbiamo perlomeno in testa è il 2-2 della scorsa partita di giovedì sera, il secondo segno X di questo mese, il secondo in fila per questo avvio di campionato dell'Union Brescia, che in un campo comunque non facile contro un avversario che comunque ha approcciato abbastanza bene al campionato, ha il compito comunque di dare una risposta importante anche a se stessa. Ancora imbattuto l'Alcione Milano, riduce al 2-2 contro la Provercelli, anche dalla vittoria contro la Folgore Caratese. Queste le ultime due partite dei nostri avversari, ma questa sera anche nella formazione abbiamo qualche novità, soprattutto il ritorno ancora dal primo minuto di Rizzo in difesa, nel trio di difesa, e la scelta poi di, oltre a Zennaro titolare in campo a fianco di Mercati in mezzo al centrocampo, di Balestrero con Rizzo Pinna dietro a Crespi, il nostro jolly capitano Balestrero, secondo Corini ovviamente può anche coprire quella porzione di campo e vedremo poi questa sera come andrà. Questa sera ci sarà come sempre Michele Iacobello a raccontarvi dallo stadio Ferruccio la sesta giornata e questa partita contro l'Alcione Milano. Io adesso però vado a fare un salto a tutti in campo, un saluto a Marco Zanetti e i suoi ospiti e alla collega Erika Bariselli collegata proprio allo stadio. Torniamo tra pochissimo.
2: Possiamo dire quasi che è una partita che si prepara da sola questa qui, le motivazioni ci sono tutte, sì, dietro le quinte.
3: Le motivazioni ci sono, il problema è che si attendono risultati sotto il profilo della prestazione, perché anche sulle colonne del giornale di Brescia l'ha descritto molto bene Erika, i jolly stanno finendo e soprattutto quando hai squadre e avversari che non sbagliano un colpo tutto diventa più difficile. Stasera il Brescia non può uscire da questo stadio senza i tre punti, perché inevitabilmente si aprirebbe anche una stagione complicata a livello ambientale, a livello di pressioni, perché comunque finché portavi a casa il risultato con prestazioni pallide, tutto sommato potevamo dire vabbè, è lo stampo di Corini, molto difensivo, però in un certo senso ci porta a casa i tre punti e siamo in vetta alla classifica. Ecco, questa cosa qui in un attimo è stata un po' smentita dai fatti,
2: vaporizzata.
3: Smentita non solo dai fatti ma anche da squadre radicalmente più deboli che hanno obiettivi completamente diversi, e questo dimostra come ci si debba in un certo senso, Marco, rimettersi un po' in discussione con tutto l'impianto. Corini lo sta facendo, ma il tempo stringe, perché come abbiamo detto il Cittadella non sbaglia un colpo, i giocatori io credo giovedì abbiano delle grosse responsabilità ad aver buttato due punti all'aria, quindi serve una reazione a 360 gradi. Perché? Perché alla fine ritrovarsi stasera a meno 6, meno 7 punti dal Cittadella potrebbe far partire un certo non lo so come definirlo,
2: malumore.
3: Comunque un certo malumore che può complicare seriamente il percorso. È vero che abbiamo fuori giocatori di grandissimo livello, ma non possiamo sempre, ormai è due anni che siamo dietro a queste cose, non possiamo sempre appellarci a chi manca. Quelli che ci sono devono provare a dare qualcosa, perché fino adesso le prestazioni non stanno aumentando, stanno andando verso il basso, e allora la reazione deve partire da stasera inevitabilmente.
2: Erika, a te possiamo dire che serve una partita di responsabilità a tutto tondo.
4: Questo sicuramente, ma serve appunto prima di tutto il risultato. È vero che ci aspettiamo una risposta anche dal piano della prestazione, sul piano della prestazione che non può mancare, prestazione e atteggiamento, solidità, che non vuol dire essere difensivi, ma altrettanto vero che c'è proprio l'urgenza del risultato questa sera, ed è inutile girarci intorno. Un risultato avverso scatenerebbe la crisi, diventerebbe una crisi conclamata, dopo che già nell'ambiente serpeggia un malumore piuttosto definito, soprattutto nei confronti di Eugenio Corini, attorno al quale, va detto, fa quadrato la società, ma sarebbe inevitabile decretare la crisi se le cose non andassero in una certa maniera. Quindi è una partita veramente da prendere con le pinze questa sera e, in pochissime parole, da non sbagliare, perché il Brescia, questo Brescia, non se lo può assolutamente permettere. So che possono sembrare perentori questi toni, soprattutto dopo 6 giornate. Non è il caso di estremizzare, perché la corsa è molto lunga e bisogna arrivare primi al traguardo, però è chiaro che se tu dopo 6 giornate ti dovessi trovare a -7, sarebbe un fatto a dir poco clamoroso, e sarebbero doverose tutte le considerazioni del caso, anche rispetto eventualmente alla valutazione che è stata fatta e che noi stessi facciamo della rosa, della considerazione che abbiamo nei confronti della rosa, perché poi se si aprono i processi bisogna aprirli nei confronti di tutto e di tutto. Ma quello che non vogliamo fare noi questa sera è proprio aprire dei processi, e vogliamo tirare un sospiro di sollievo al termine di una partita che è pienamente alla portata del Brescia, che mi auguro giochi col giusto stato d'animo. Mi auguro che le pressioni e le tensioni vengano lasciate nello spogliatoio, e che il Brescia provi anche a divertirsi, perché la mia sensazione è che sia sempre una squadra molto preoccupata.
2: Nei giocatori, durante il riscaldamento, il loro arrivo lì allo stadio, li hai visti determinati, li hai visti preoccupati, li hai visti concentrati? Abbiamo perso il collegamento con Erika Bariselli, allora rimarrà, diciamo, nell'etere digitale, nelle frequenze questa domanda, però ha dato tanti spunti Erika. Bisogna uno, però è il caposaldo, bisogna vincere.
0: Esatto,
2: Mario,
0: quello che abbiamo ipotizzato prima in tutti e quattro i discorsi che abbiamo, ogni discorso che abbiamo fatto noi, è lì il motivo, è quello: deve scattare quella molla o quella consapevolezza di essere il Brescia, e perciò devono dare, sanno, chi si è fermato e ha voluto stare a Brescia è perché sa che Brescia può darti tanto, ma ti può anche far male, perché comunque è una piazza esigente, è una piazza che è stata abituata bene. Questo purgatorio della Serie C nessuno lo voleva, nessuno se l'aspettava, e adesso facciamo fatica ancora a digerirlo. Già il cambio di maglia, il cambio, tutte queste cose che comunque hanno un po', diciamo, scombussolato gente, certo, come me, che conosce il Brescia da sempre, con la B storica e tutto, fa ancora fatica ad accettare anche il fatto di essere in Serie C. Mi sembra quasi paradossale, no? Con tutto il rispetto per l'Alcione Milano, ma un Brescia che gioca con l'Alcione Milano mi sembra una cosa...
2: È un po' strana.
0: Strana, ecco, mettiamola così.
2: Strana.
0: Quantomeno.
2: Fabio, ci siamo lasciati giovedì con i fischi da Rigamonti, adesso vediamo lo stadio Ferruccio di Seregno che si colora di bianco-azzurro col supporto dei tifosi che dicono: squadra, noi ci siamo, adesso tocca a voi.
5: Bravissimi, sì, no, faccio i complimenti ai ragazzi, perché 500 passa tifosi a vedere l'Alcione, insomma è una buona cosa. Ripeto, torno anche sul discorso, sono come si dice, sterefatto del fatto, io l'ho convinto punti via che il Brescia facesse quello che sta facendo Cittadella adesso. Sono sincero, io pensavo che il Brescia uccidesse il campionato già a novembre, dicembre, obiettivamente. Purtroppo le cose non sono andate così. Allora, il tecnico, di tutto rispetto per Corini, vabbè, c'è una certa esperienza, la società è stata rifondata, c'ha tutti i presupposti per fare bene. Come dice Erika, sembra che ci sia una preoccupazione, e non riesco a capire sinceramente, beh, i risultati non aiutano, però questa preoccupazione è influenza probabilmente anche l'aspetto della partita e di tutto l'ambiente. c'è da dare una svolta. Adesso io non contesto il, come si dice, il modulo del mister, ma se a un certo punto il modulo del mister non sta funzionando, a mio avviso personale, proviamo a cambiare qualcosa.
2: Certo.
5: Che provi a cambiare qualcosa. E soprattutto,
2: servono tre punti.
5: Due anni di Serie C, ragazzi, per il Brescia. Io sono tanti amici che sono al Brescia, che vanno veramente in trasferta e dicono: ragazzi, basta.
2: Vabbè.
5: Scusatemi il termine, ma basta.
2: Erika, le tue ultime considerazioni prima di andare in tribuna stampa a seguire quello che sarà Alcione Milano Union Brescia.
4: Ma no, io penso un po' alla partita che ho visto oggi.

0: ma è stata una partita estremamente essenziale da parte della squadra di Roberto Musso. Cittadella che è partito molto bene nei primi 15-20 minuti, poi la gara si è assestata su binari dell'equilibrio, non ci sono state occasioni particolari, col Cittadella che ha effettuato un tiro in porta, però la sensazione che ha dato il Cittadella, ed è qui che voglio arrivare per quanto riguarda il Brescia, io non mi aspetto mai il gioco spettacolare, un po' perché non credo che forse sia nemmeno nelle corde di questa squadra, rapportandola alla categoria, a quel che serve della categoria. E torno al concetto di solidità, io oggi nel Cittadella ho visto una squadra solida che anche nel niente che ha creato intanto non ha mai comunque
1: sofferto. È una Cittadella che continua a scappare, sta facendo un gran campionato, ma ovviamente la risposta aspetta a noi. Con una vittoria stasera comunque andremo a ridurre quel gap che ad oggi adesso è di 7 punti, soprattutto una stagione molto lunga in un campionato molto difficile, quindi per carità è giusto individuare punti che devono essere migliorati e l'Union Brescia ne ha parecchi, però ecco, a mio modo di vedere poi ci sarà anche il tempo che ci darà tutte le risposte alla sesta giornata. Intanto l'Albino Leffe schianta la Juventus Under 23 in 10, 5-3 il 2-2 tra Novara e Carpi e l'1-0 appunto del Città sullo Spitaletto, 2-1 dell'Arzignano contro il Renate, stava perdendo e continua, soprattutto arriva una rimonta che permette ad Arzignano di trovare 3 punti importanti per il proprio approccio a inizio di campionato. Azione Milano-Brescia, Folgore, Caratese, Gian Erminio, Lecco per Gorettese, queste le 3 partite in concomitanza questa sera, domani come detto a completare il 6° turno, Dolomiti Bellunesi, Lumezzane, Trento Provercelli e Treviso Desenzano. Dallo stadio Ferruccio di Seregno, Michele Iacobello invece, una buona sera a te e insomma speriamo questa sera di poter tornare alla vittoria dopo 2 pareggi, ma soprattutto di trovare anche un po' di fiducia, perché poi sì, questo è un ambiente che stiamo imparando a conoscerlo molto molto bene, ha bisogno anche di risposte dal campo.
2: Buonasera Alfredo, buonasera ai nostri radioascoltatori. Una trasferta complicata, una squadra contro cui l'Union non ha mai vinto, una sconfitta e un pareggio l'anno scorso, una squadra imbattuta, è una sfida che l'Union comunque per forza deve pensare di poter portare a casa. E quindi insomma vedremo questa sera se la squadra di Eugenio Corini riuscirà a mettere in campo l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento e la voglia giusta che deve esserci in una squadra che ha grandi ambizioni, con un Cittadella che abbiamo detto, abbiamo sentito, insomma sta viaggiando bene direi, ma insomma l'Union comunque deve poter pensare di rimanere in scia, di essere comunque competitiva, una squadra costruita per il salto. Andiamo a vedere le formazioni, partendo appunto da quella di Eugenio Corini, che schiera la solita difesa 3-3-4-2-1 con Zacchi in porta, Sina, fresca convocazione in nazionale maggiore albanese, Silvestri, Rizzo in difesa, Casasola, Mercati, Zennaro e De Maria a centrocampo, Balestrero e Rizzo Pinna alle spalle di Silvestri, quindi questa mossa con il capitano diciamo che spazia da braccetto difensivo a trequartista,
1: il jolly, interessante. Il jolly sì, di Corini, il jolly di questo Union Brescia può fare anche questo ruolo assolutamente, può coprire anche quella mattonella. Curioso insomma di vedere cosa ha preparato anche Corini, sì, tentativo appunto di magari mischiare un po' le carte, ecco, e cercare magari di aggredire sì la partita, come abbiamo comunque cercato di fare contro il Treviso, sì, ma poi anche di condurla, di saperla portare avanti in quel modo.
2: Risponde Cusatis con la solita difesa 4 invece, 4-3-2-1 con Nava in porta, Sadotti, Pirola, Miculi e Chierichetti in difesa, Galli, Lopez, Parlati a centrocampo, Pitou, Morselli e Zini invece là davanti. Dicevamo un po' una bestia nera dell'Alcione per quanto riguarda l'Union, una sconfitta al Rigamonti 1-0 nel novembre del 2025, un pareggio invece in quella diciamo sindrome da pareggita del marzo 2026 che ha caratterizzato il campionato dell'Union Brescia. Questa sera insomma ancora qualche assenza, parecchie assenze, ma la squadra di Eugenio Corini soprattutto sul piano dell'atteggiamento deve dare risposte. Bruttissimo il pareggio la scorsa partita, per come è arrivato, per l'atteggiamento direi anche del finale di partita, una squadra troppo bassa che ha dato fiducia ovviamente al al Treviso e soprattutto di tanto decantata, insomma, prestazione difensiva è andata completamente dimenticata, perché di fatto sono arrivati due gol di testa
1: e anche errori individuali che hanno comunque un po' compromesso il risultato. È stato un peccato. Due squadre imbattute, sì. Le nostre tre vittorie più i due pareggi e le loro due vittorie con tre pareggi, insomma, sarà una partita interessante anche da questo punto di vista, con due squadre che vogliono anche cercare di indirizzare il campionato. Comunque, sì, ancora presto, l'abbiamo detto, però adesso magari inizia a dare qualche risposte ad arti, soprattutto, sì, secondo me.
2: Beh, l'Alcione comincia a essere anche una squadra navigata di Serie C, una squadra che gioca abbastanza verticale, cercando di sfruttare parecchio i due trequartisti, quello che dovrebbe fare un po', diciamo. L'Unione invece abbiamo visto nelle partite, poi quando si perde un po' il filo, palla lunga e pedalare, come si diceva una volta, palla Crespi, che deve fare però un lavoraccio.
1: Sì, almeno è stato il copione delle ultime due,
2: sì,
1: tolti,
2: sì,
1: i 10 minuti, sì, finali di Trento e di fatto sprazzi la partita contro il Treviso, in cui comunque il pareggio, mi sento di dire, alla fine è stato anche il risultato corretto, non perché il Treviso abbia creato, abbia dato sensazioni di pericolosità incredibili,
2: sì,
1: ma proprio perché poi sul piano della grinta, della voglia di cercare il risultato, forse ha avuto la tua stessa volontà, o comunque ha cercato,
2: sì, vero,
1: di ottenere comunque qualcosina fino alla fine, e ce l'ha fatta.
2: Eh sì, con secondo me un ottimo tecnico in panchina, esperto come Gorini, che a proposito, insomma, di Cittadella ne sa qualcosa. Arbitra l'incontro il signor Frasignac di Gallarate.
3: Sagittario.
1: La costanza, sì, resta comunque la curva nord, la costanza resta, sì, comunque i ragazzi della nord, che anche questa sera ovviamente in massa,
2: sì,
1: a Serini, Michele.
2: Che la Nord, che ha chiesto poi dopo la partita contro il Treviso, insomma, di lottare di più, di spingere di più, di crederci anche di più in alcuni frangenti della partita, soprattutto nel momento in cui tra l'altro avevi anche ribaltato il risultato, insomma, cercare di essere anche più concreti. Serve comunque la vittoria, servono comunque tre punti adesso, squadre sul cerchio di centrocampo, ovviamente doveroso minuto di silenzio in memoria di una leggenda del calcio italiano come Sandro Mazzola,
1: a cui ci uniamo ovviamente anche noi con le condoglianze alla famiglia.

0: Michi, gli applausi.
1: Sì.
0: Tra l'altro mi collego anche a questo minuto di silenzio per sottolineare anche un fatto di cronaca, visto che la radio, la potenza della radio è sì, anche questa, giustamente, Michele, no?
1: Beh, sì.
0: Quindi polemiche a Torino per il minuto di silenzio per appunto l'ex calciatore interista, leggenda della nazionale, con la curva juventina che ha girato le spalle, e inizio a leggere parecchi articoli da Repubblica,
1: sì,
0: al Messaggero, altre testate giornalistiche oltre che sportive, che vanno a riportare questo fatto. Minuto di silenzio che ci lasciamo alle spalle, Michi, adesso iniziamo a far parlare il campo.
2: Eh sì, con il primo possesso per l'Union in tenuta bianca, maglia ocra invece per l'Alcione Milano, è tutto pronto per questo match, per questa serata accanto all'Union Brescia con la radio ufficiale Radio Brescia 7. Rizzo Pina a caricare i suoi compagni, una partita che deve ridare sicuramente un po' più di certezze, ma quello che conta è il risultato, campo rivedibile, situazione del campo rivedibile. Con, vedremo poi anche tra l'altro se questo avrà un inciderà insomma in in questa prestazione, speriamo non troppo, però in effetti il terreno di gioco
0: della regolarità,
2: al limite della regolarità, davvero difficilmente abbiamo visto campi così in una categoria ancora professionistica. Intanto è iniziato il match con sentite in sottofondo insomma i tifosi della curva nord, per lo spicchio che hanno a disposizione ovviamente tutto.
0: Vabbè,
2: riempito,
0: noi giochiamo sempre in casa insomma,
2: su quello
0: punto
2: sì,
0: di vista su questi campi si gioca sempre in casa.
2: Sì. Il possesso intanto per l'Alcione, dopo 30 secondi porta il pallone Chierichetti, lo scambio con Galli, prova a portare un primo approccio di pressing la squadra di Eugenio Corini con la corsa di Mercati, e deve essere una corsa anche intelligente oltre che dispendiosa. Rizzo intanto prova a andare di testa, ritrovato Rizzo, sicuramente un giocatore ritrovato in maniera positiva. Qui intanto c'è stato un fallo però di Rizzo su Galli, quindi calcio di punizione per l'Alcione Milano. Voleva invece il fallo Rizzo ai suoi danni, preferito Silvestri a Sorensen in questa partita, questa sera. Intanto attacca l'Alcione Milano dalla zona di sinistra, due minuti se ne sono andati, il cross che arriva in area di rigore a cercare lo stacco di Zini, palla che da sinistra arriva a destra davanti alle panchine dei due allenatori, Cusatis e Eugenio Corini. Porta palla all'Alcione Milano che va all'indietro da Sadotti, zona di destra, metà campo dell'Alcione con Parlati che si abbassa per far girare la squadra, prova ad attaccarlo subito Mercati. Vedremo se in questa partita saranno i nostri centrocampisti a cercare di tagliare un po' le linee di riferimento, cosa che finora non è praticamente quasi mai successa, anzi spesso Mercati, Mallamo, Zennaro, insomma per quelli che sono stati i giocatori spesso ingabbiati con gli avversari che hanno sempre preso bene le misure.
0: Mallamo gran rientro, speriamo poi di vederlo
2: sì,
0: sul campo. E comunque se abbiamo giustamente citato anche magari un Crespi un po' annebbiato, bisogna anche citare un centrocampo di
2: molto
0: Maria nell'ultima partita,
2: sì.
0: Anche non troppo in forma in alcuni momenti, in alcune uscite.
2: Tanto è Rizzo che va a giocare dietro per Silvestri sulla destra. Sina, l'abbiamo detto, salterà due gare per la convocazione con la nazionale albanese di Rolando Marani. Intanto è Crespi che lavora bene il pallone per Rizzo Pina, sta arrivando De Maria sulla sinistra, servito destro, può andare a calciare, la deviazione, arriva l'autogol, yeah. E il vantaggio dell'Union a due minuti e mezzo dall'inizio, la discesa in verticale della squadra di Eugenio Corini, il pallone di Rizzo Pina stava arrivando ed è arrivato puntuale De Maria sulla sinistra, che entra in area di rigore, la mette in mezzo, deviazione di Pirola e palla in buca.
0: Messa, giocata bene, soprattutto mossa bene la palla, Michi.
2: Sì, molto.
0: Con velocità, tutto di prima, qua bravo anche Rizzo Pinna nella scelta dell'ultimo passaggio, nel tempismo giusto. Poi se la butta in porta loro e saremmo arrivati noi.
2: Esatto, perché il pallone era per Crespi in area piccola, Pirola è andato in anticipo ma col piattone l'ha messa nella sua porta ed è vantaggio dell'Alcione, ottimo dell'Union, pardon, ottimo inizio della squadra di Eugenio Corini con questa ripartenza in verticale, guarda un po', palla al piede.
0: Sì, con, e anche ripetiamo con le scelte giuste, i movimenti giusti,
2: sì.
0: E anche un po' quell'alchimia che abbiamo visto soprattutto nel primo match contro il Carpi, in cui comunque manca un grande interprete, ricordiamo, perché comunque Marras
2: sì,
0: almeno per come è iniziato il campionato, è dato la dimostrazione di essere un fattore lì davanti con Rizzo Pinna, ma soprattutto un fattore per noi, quindi lo aspettiamo presto. Intanto 1-0.
2: Rizzo Pinna che entra anche questa sera in tutti i gol segnati finora dall'Union in questo campionato, che comunque non è un dato proprio da buttar via. Un giocatore comunque che magari non fa la solita o non fa la tripletta partita, ma finora nei gol dell'Union in questo campionato c'è sempre entrato. Rizzo Pinna lo scambio ancora verso Valerio Crespi, il pallone poi recuperato dall'Alcione Milano con Nava. Union che, a differenza del match contro il Treviso, dopo un inizio buono non deve sgonfiarsi troppo, abbassarsi troppo. In questo caso ottimo il pressing di Mercati a centrocampo, la palla che gira poi per Pirola e Miculi, lo riconquista l'Alcione Milano nella zona sinistra della propria difesa. 5 minuti, 0-1 per l'Union. La rete di De Maria, di fatto Pirola autogol, ma comunque nata dalla cross basso di De Maria dalla sinistra. Intanto ancora l'Alcione che prova a farsi vedere per la prima volta, grande diga qui per un attimo di Silvestre centrocampo. Sadotti ancora per la squadra di Cusatis sulla destra, prova a farsi vedere, c'è però l'intervento di Rizzo Pinna che fa indietreggiare la squadra di casa con Pirola che scambia subito. Qui De Maria va in pressing su Lopez e va subito a scaricare per Miculi, poi Chierichetti, da un lato all'altro l'Alcione Milano. Viene Morselli molto basso a prendere questo pallone, Zini lo gira a sua volta sulla destra dove si fa trovare Sadotti. Scambio sulla tre quarti offensiva dell'Alcione Milano. Attenzione adesso a Pitou che prova a venire in mezzo al campo anche con un fallo di mano, credo. E poi il pallone è recuperato comunque dall'Union per un attimo da De Maria. La palla che passa, si può continuare a giocare perché c'è il vantaggio. Allora Mercati che può portare avanti il pallone. Lo scambio sulla sinistra per Rizzo Pinna. Non accelera l'Union che aspetta il possesso con De Maria. Applaude Eugenio Corini.
0: Rizzo. Sì, perché bisogna anche saper poi fare questo, Michi, anche possesso. Ripeto, siamo i più forti, meno contro questo avversario, ed è giusto anche, a mio modo di vedere, giocarla così e gestirla così.
2: Con intelligenza. Sulla destra intanto Sina può andare al cross, c'è la deviazione, c'è la rimessa laterale per l'Union quando siamo arrivati al 7° minuto di gioco. Lo stadio Ferruccio di Seregno, 0-1 per l'Union. Rimessa laterale, zona di destra, Mercati viene incontro al pallone, lo gira poi per Sina, il cross che arriva, anzi ci aveva pensato Zennaro, poi la palla riproposta, Rizzo Pinna in area di rigore, c'è l'acqua sul destro, prova ad andare, palla che si spegne sul fondo accanto al palo destro, provato con il tiro incrociato. Rizzo Pinna strozzato forse un po' troppo, ma comunque ci sta. La soluzione importa.
0: Ottima conclusione, Michi, e comunque beh, segnale anche di un altro fattore oltre Marras, cioè Rizzo Pinna, come detto
2: sì.
0: Prima. Mi sembra
2: provato.
0: Bello caldo, eh.
2: Qua
0: bello caldo.
2: Il tiro verso la porta. E adesso Alcione Milano che prova a ricominciare con Parlati. La palla che viaggia dalle parti di Miculi. Ultimo match dell'Alcione, pareggio sul campo difficile della Provercelli per 2-2. Intanto si continua con un Union comunque che sembra voler mettere il ritmo giusto in questa gara. Fallo su Mercati, pallone che cambia lato da destra a sinistra, cercare De Maria che vince il duello con Lopez. La rimessa laterale è per l'Union. De Maria invitato ad indietreggiare, aveva guadagnato qualche metro. Il numero 18 si fa vedere Crespi che viene incontro, si stacca invece Zennaro. Crespi prova a girarsi, altra rimessa laterale ancora per l'Union, 8 sul cronometro, pallone verso Zennaro che prova a girare per Balestrello, 1-2, ancora Zennaro, non si chiude questa volta il triangolo, ma l'idea era comunque ottima. Adesso Alcione Milano, attenzione, prova ad andare in verticale Sina, puntuale in chiusura. Subito
0: è cresciuto Sina, ragazzi.
2: Gioco per l'Union, De Maria centrale, si butta dentro Balestrero, si è fatto vedere molto bene, ancora De Maria in pressione, comunque E anche questo l'unione che vogliamo vedere, con un pressing corale, ovviamente che non sia troppo dispendioso per arrivare con la lingua a terra a fine partita, ma comunque un pressing anche intelligente. Adesso Alcione che ci prova sulla destra, qui dialogano bene Zini e Morselli. Bello. Sulla sinistra, l'apertura poi ordinata dell'Alcione Milano che attacca sulla sinistra, prova ad andare poi alla conclusione Parlati, pallone altissimo, nessun problema, prima diciamo così incursione dell'Alcione dalle nostre zone,
0: pallone direzione Luna. Sì. Attenzione ai crateri, visto che
2: è vero,
0: pochi giorni fa ce n'è stato uno, il più grosso almeno registrato sulla Luna, qua si hanno provato e finita parecchio
2: alta, replicarne un altro
0: finita parecchio alta. Dicevo, Sina quanto è cresciuto, convocazione più che meritata direi,
2: ma sì,
0: soprattutto la personalità mi fa impazzire.
2: Un giocatore sicuramente di grande verve, e tra l'altro un giocatore che si spende tanto davvero, sia anche in lato offensivo a volte. Intanto lancio per Crespi in area di rigore da De Maria, la guadagna bene Crespi, prova a girarsi, Crespi! L'ha fatto tutto lui, questo gol, grande palla di De Maria, ma poi è Crespi che lo accarezza dolcemente in area piccola, spalla alla porta, e quando sembrava ormai persa, da terra col mancino la mette alle spalle di Nava, 0-2.
0: Ma che gol questo, ragazzi, in mezzo a due, stop con il destro, tiene il pallone lì dall'altra marcatura del raddoppio che gli è arrivato, e poi molto bravo a girarsi, prende in contratempo l'estremo difensore dell'Alcione Milano, bel gol, imbucata perfetta di De Maria, grande inizio di Union Brescia, e dall'esultanza di Crespi, gol di cui aveva molto bisogno il nostro bomber.
2: Sì.
0: Aveva molto bisogno psicologicamente.
2: Sì. Assolutamente, nelle ultime partite obiettivamente pochi palloni per lui.
0: No, esatto, non per demeriti totalmente suoi, anche proprio perché non ha avuto avversari diciamo facili, o comunque non è riuscito a fare quello che è abituato a fare. Michi, guarda qua che gol.
2: Tra l'altro sfatta subito il tabù delle reti non segnate all'Alcione, l'Union in di fatto 10 minuti, e Crespi che in questa circostanza ha abbassato da solo la linea difensiva dell'Alcione, quasi praticamente, anzi nell'area piccola con tre difensori. Miculli ha provato a spintonarlo, a dargli fastidio, lui l'ha governata molto bene. Adesso Union che deve continuare su questo ritmo, Rizzo sulla sinistra, De Maria aperto, pronto per ricevere, si va invece centralmente da Rizzo, Pinna, poi Mercati, ovviamente evitando rischi inutili con il pallone che arriva poi da Silvestri, anche Rizzo Pinna molto dentro la manovra, e Sina sposta invece sulla destra dove c'è Casasola, Rizzo Pinna centrale, molto spazio per agire, Casasola prova l'apertura sulla sinistra, De Maria imbeccato adesso, ancora De Maria, ce l'ha sul destro, prova a crossare, non è il suo piede, respinge l'Alcione Milano che poi prova ad imbucare per Zini, Sina non lo fa passare, Silvestri va da Zacchi senza rischiare troppo, 12esimo, avanti di due gol l'Union, le reti di De Maria e di Crespi, De Maria con l'aiuto di Pirola, e rimessa laterale per noi.
0: Il primo gol evidente nonostante la grandissima azione. Che inizio, mi chiedono, lo
2: forse
0: vedevamo
2: il migliore.
0: Da un po'. Sì.
2: Forse il migliore. Tra l'altro, dopo il gol c'era anche da capire, insomma, se dopo il gol segnato l'Union, come col Treviso, si abbassasse un po'. Dopo un inizio buono, col Treviso non aveva segnato, ma aveva iniziato anche bene, poi la prestazione è andata un po' incalando.
0: Questa è stata anche una sveglia.
2: Può essere, sì.
0: Ci può anche aiutare, ci può far bene. Pubblicità, vediamo tra pochissimo, Michele.
1: Spot. Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra. Il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del filtro. Filtri per auto, autocarri, trattori e movimento terra. Filtri per impianti oleodinamici. Filtri acqua, maniche e tasche filtranti. Batterie da trazione stazionarie e relativi caricabatterie. Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99. casadelfiltro.it.
6: Bertoli Falegnameria e Mobilificio. Li facciamo noi. Artigianalità, passione ed esperienza. Progettiamo e realizziamo mobili di qualità su misura. Lo showroom è a Gavardo, in via Brenda 56. Bertoli Falegnameria e Mobilificio. Maestri artigiani dal 1959.
7: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
8: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
9: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
10: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
11: Amici di Radio Brescia 7, tifosi biancazzurri, ottimo inizio di Union Brescia, avanti 2-0, qua intanto quasi una richiesta di calcio di rigore da parte di De Maria. Andiamo da Michele Iacobello.
2: Attacca l'Union con un fallo dubbio, poi da rivedere. Intanto attacca ancora l'Union, che ha provato in questo caso con l'1-2 tra Crespi e Rizzo Pinna. Crespi molto ispirato, così come anche i compagni. Siamo al quarto d'ora, 0-2 per l'Union Brescia. Nel periodo non collegato un calcio d'angolo non sfruttato dai giocatori di Eugenio Corini, anche un tiro dell'Alcione Milano a parte di Morselli, che ha avuto parecchio spazio. Intanto vediamo se poi si giocherà la card Eugenio Corini, immagino di sì, infatti va a vederla. Spieghiamo l'azione con il palleggio di Balestrero in area di rigore, l'esterno poi per per Zennaro, che poi cerca di proteggere il pallone, cade a terra, da capire se appunto c'è stato un tocco da dietro o un fallo.
11: 0-0 intanto sugli altri campi. Lecco Pergolettese, Lecco prossimo avversario, e Folgore Caratese Gian Erminio. Intanto arrivano le immagini a me, Michele, ma sembrano non esserci assolutamente niente, almeno da questa inquadratura. Attenzione però al piede destro di Lopez, se incrocia e se poi va a toccare la pianta del piede invece di De Maria, che stava andando a tentare la corsa. De Maria fattore sulla sinistra. Beh, Michele, sì, tornato ad esserlo, ecco, dopo due prove direi un po' annebbiate.
2: C'è da dire che davvero è a volte un giocatore bianco e nero, nel senso che non ha a volte la via di mezzo. Questa sera sembra parecchio ispirato, molto presente, stringe parecchio la posizione, cerca di stringere anche quella di Sadotti, di dargli un pensiero in più, diciamo, su quel lato. Bravo in quella circostanza Balestrero a giocare un po' con lui. Stanno credo valutando, come hai detto tu, appunto quel pestone, se c'è stato, tra De Maria e l'altro numero 18, tra l'altro, ovvero Lopez. In area di rigore, vertice sinistro dell'area, era entrato De Maria.
11: Senza per le solite, nel senso, sì, che abbiamo a disposizione solo l'immagine da dietro, con la telecamera da dietro, anche se adesso viene zoomato il contatto eventuale tra i due piedi, tra i due giocatori. Però ecco, come diciamo sempre, a favore, sì, non sì, a favore, sì, diventa molto molto complicato anche per gli arbitri poi, sì, valutare.
2: È vero.
11: Avendo così poche immagini, così poche telecamere,
2: diciamo che per l'arbitro è proprio rispetto a altre, alle altre categorie dove c'è appunto un VAR, diciamo che può anche, qua è proprio l'arbitro che deve prendere la sua decisione. Ricordiamo anche contro il Treviso, se non sbaglio, sì, insomma una
11: si
2: chiamata
11: dubbia, togliere il gol, poi invece, sì, l'hanno convalidato, è tornato al VAR,
2: doppio
11: non si era
2: check, insomma.
11: Qua intanto il pestone potrebbe anche starci, gli dico, ma semplicemente perché il piede di Lopez dallo zoom del direttore di gara cambia l'inquadratura, non c'è niente,
2: non c'è
11: come
2: nulla.
11: Sempre ovviamente smentito Michi su queste cose,
2: ma è
11: nonostante il movimento dei due piedi cambiato,
2: sì,
11: poi,
2: evidentemente ha valutato troppo facile la caduta di De Maria, insomma non si sa. Comunque, card sprecata, o meglio giocata, ci stava la giocata ovviamente, a parte della panchina di Eugenio Corini. Si rimane sullo 0-2, 18esimo del primo tempo, con l'Alcione che tornerà in possesso. Palla che arriva a Lopez, subito però riconquistata dall'Union con Rizzo Pinna, che prova la sterzata con l'esterno Allora deve intervenire Nava, l'estremo difensore dell'Alcione, che butta il pallone in avanti dove Zini cerca di fare a spallate contro un Sina che sembra ispirato anche questa sera. Intanto ancora l'Alcione, dalla tre quarti il pallone che arriva in area di rigore, qui c'è il recupero poi di De Maria.
11: Si è dormita di De Maria qua però.
2: Sì, che si era addormentato ed è tornato poi su Morselli, ma grande rischio perché insomma si era trovato tu per tu con Zacchi. E poi recupero in extremis di De Maria.
11: Praticamente è identikit al nostro 2-0. Questa palla dalla tre quarti scodellata centralmente. Crespi ha fatto gol. Loro invece hanno sbagliato l'aggancio, Michi.
2: Sì. De Maria che tra l'altro anche nella partita contro il Treviso aveva dormicchiato sulle reti della squadra trevigiana. Intanto è Rizzo Pinna che attacca dalla sinistra in area di rigore, si fa vedere Zennaro, c'è fuori ancora Rizzo Pinna, De Maria solissimo riceve adesso, vertice dell'area di rigore, ancora De Maria che lascia il cross basso, la palla che non passa, sembrava esserci un tocco di mano ma non protesta nessuno in area, e dunque qui Silvestri che vada a mettere in difficoltà Sina, a mio avviso, perché si prenderà il cartellino giallo. Qui Silvestri fa un retropassaggio completamente inutile, aveva anche tra l'altro il compagno davanti e Sina deve purtroppo intervenire. Forse non se l'aspettava neanche Sina questa spizzata all'indietro.
11: Sì, sì, intanto prima Lopez, duello tra i numeri di 18, come hai detto tu prima. In questo caso è vero, Silvestri spizza la palla non vedendo evidentemente l'attaccante dell'Alcione Milano che anticipa,
2: che ci ha creduto, sì. Quindi giallo, comunque giallo pesante per Sina, fastidioso diciamo. Siamo al 20° del primo tempo, col calcio di punizione per l'Alcione sul punto di battuta. Sadotti ha provato spesso a giocare da questa parte la squadra di Cusatis, e adesso punizione, si ripassa dalla difesa per l'Alcione Milano, ovvero ancora Sadotti, poi Lopez sempre con De Maria a tampinarlo. Allora Alcione che va a chiamare in causa Pirola, Lopez ancora, poi qui si addormenta per un attimo, stava per arrivare Mercati, chi c'era arrivato, peccato non si è riuscito poi a servire,
11: no,
2: il compagno.
11: Qua ci siamo fermati credendo, sì, fosse fallo evidentemente, perché eravamo mandati a riconquistare la palla
2: ma nessuno ha fischiato.
11: Esatto,
2: e perché lo ricordiamo insomma è cambiata un po', è cambiato anche un po' l'andazzo di questi contatti per fortuna. Attenzione qui però a centrocampo con un brutto pallone perso per un attimo da parte di Mercati, la palla che arriva a Balestrero, poi l'Alcione la riconquista ma c'è il fallo dell'Union. Calcio di punizione per l'Alcione al 21°, occhio sempre a centrocampo a non perdere troppo la bussola, con l'Alcione che adesso prova ad arrivare in area di rigore dalla sinistra, intervento di Mercati che si fa perdonare subito, l'asse con Sina, poi lancio in avanti, Crespi non ci arriva, Alcione con Pirola che scambia sulla sinistra verso Chierichetti, prova a scendere il numero 3 Pitou, quindi in mezzo Morselli, ancora in area di rigore verso Zini, decentrato, prova a calciare Sina, puntuale in chiusura in tackle, calcio d'angolo, il primo della gara per l'Alcione, il secondo complessivo.
11: E altro duello tra giocatori che hanno lo stesso numero di maglia. Anzi, 98, Zini. Comunque hai azzeccato anche prima, giustamente citare quel giallo su Sina, nel senso che è un duello che si sta vedendo spesso, quello tra il loro 98 e il nostro 95.
2: Eh sì, gioca con quel peso il nostro classe, sì, 2007. Non sarà facile comunque gestirlo. 22, corner per l'Alcione, il cross fuori a cercare il tiro al volo, la palla che poi esce abbondantemente fuori, cercato insomma uno schema,
11: il gol della domenica,
2: un schema abbastanza complicato,
11: speriamo di farlo noi. Intanto pubblicità, amici, altra, sì, fascia, e ringraziamo i nostri sponsor.
1: Spot Rodofile, arredare con stile, Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, all'Onato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
6: Bertoli Falegnameria e Mobilificio. Li facciamo noi dal 1959. Artigianalità, passione ed esperienza. A Gavardo in via Brenda 56.
5: Casa del Filtro. A Brescia in via Labirinto 165. A Gavardo in piazza Aldo Moro 5. E a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
12: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole. Via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
10: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
11: Andiamo a Seregno. Michele Iacobello, rischiato qualcosina anche in questa circostanza, nonostante un gran bel Brescia, lo possiamo dire a chi si fosse messo l'ascolto adesso.
2: Sì, con il lancio sulla sinistra, un'imbucata con una difesa ancora abbastanza ferma, ha provato a scendere, poi con il pallonetto l'alcione Milano, Zacchi comunque a mettere la mano, ancora un lancio, ancora una marcatura persa da Silvestri e poi Zini che viene chiuso proprio dal numero 28, preferito a Sorensen questa sera, ma questa sera non mi sembra.
11: Tutti e tre nel posizionamento, nel senso che poi sì, per ora sinistra facendo una partitona, però
2: occhio
11: sul posizionamento, su questi lanci a tagliarsi si stanno facendo un po' male. Poi giustamente sotto di due gol devono anche loro, dici,
2: chiaro,
11: dare un segnale alla loro partita.
2: Però ecco, non perdere troppo il contatto con l'avversario, perché Zini comunque ha una buona progressione, così come Pitou e Morselli. Intanto Alcione Milano che va dalla sinistra con la rimessa laterale, cerca uno spiraglio per il cross, viene chiuso però dall'Union che fa salire anche Rizzo Pinna per impedire poi il passaggio, la palla conquistata da Crespi che prende il fallo, anzi no, si continua a giocare per il vantaggio. L'apertura poi puntuale sulla sinistra per Di Maria, che deve impegnarsi per tenerla in campo, ce la fa, scatta subito Rizzo Pinna visto da De Maria. Frena Rizzo Pinna, va da De Maria, dalla di sinistra il cross che arriva, non ha messo poi troppa velocità l'Union, che ha conquistato comunque un'altra palla inattiva, un calcio d'angolo, sì, il secondo della partita per la squadra di Eugenio Corini. Andrà con il mancino ad uscire De Maria per metterla in mezzo, Rizzo Pinna che rimane sul vertice dell'area di rigore, pronto a ricevere, vediamo però, penso andrà con la battuta diretta, con l'alcione che va a zona, quindi si possono sfruttare anche delle staccate dalle retrovie. De Maria, il cross che arriva a cercare proprio Silvestri, mette giù l'alcione Milano che prova subito a mettersi in proiezione di ripartenza, ma è Rizzo Pinna a fermare il pallone prima che quest'ultimo arrivi sui piedi di Pitou. Ora De Maria che l'ha riconquistata, tre quarti difensiva, il cross che era interessante per Crespi, però non troppo potente, non arriva al numero 9, mette fuori l'alcione Milano che ancora con Zini va in protezione del pallone, in questo caso Rizzo e Silvestri provano a duplicarlo, riesce a passare comunque l'alcione Milano, attenzione dalla destra perché arriva Morselli che entra in area di rigore con il mancino, Zacchi la deve smanacciare in calcio d'angolo, ha provato una buona conclusione il numero 11 dell'alcione Milano.
11: Sì, Zini come Crespi parecchio difficile da dover spostare, fa valere il suo fisico, e Crespi tra l'altro esattamente come Zini anche nella circostanza di prima con De Maria cerca sempre il pallone tra i piedi, almeno anche nelle circostanze precedenti De Maria, al posto di cercare il cross teso in mezzo per una deviazione, ha provato lo scavetto come in un'occasione del 2-0 per andare a far stoppare il suo attaccante in area di rigore.
2: Eh sì, ha provato Morselli con un tiro interessante, lui dal 2022 all'alcione Milano, una vera e propria bandiera. 27esimo, il cross che arriva in area di rigore, ancora al volo qui solo Pirola, anche in questa circostanza ne abbiamo viste contro il Treviso, a sì, volte uomini troppo soli, troppo soli.
11: Questa prima chance comunque sì, validissima per loro, sì, oltre a quella che ha portato proprio a questo calcio d'angolo.
2: Cercato ancora il calcio al volo tra l'altro, sì, dall'alcione Milano, sì, in questa circostanza un cross teso basso, qui Pirola ha calciato proprio con il collo la palla che si è alzata sopra la traversa, adesso rimessa dal fondo che si deve ripetere con Zacchi, lo scambio con Silvestri, sicuramente nelle cose da sistemare in questo primo tempo, di questo gran bel primo tempo, là dietro un po' più di attenzione, intanto qui l'uscita al volo di Nava con i pugni per impedire che il pallone potesse arrivare a Crespi, recupera Mercati, Casasola sulla destra, c'è largo Balestrero, ancora Casasola, va al cross lui, aveva stretto Crespi, attenzione a un rimpallo che per un attimo stava per favorire il nostro attaccante, Mercati lo scambio con De Maria, anzi è Zennaro, si gira molto bene nello stretto, Rizzo Pina si butta, anzi è Rizzo che si butta, e poi è De Maria a governare questo pallone in rimessa laterale, zona offensiva, Rizzo riceve, 28 sul cronometro, prova addirittura il sombrero e a autolanciarsi, il numero 3 fermato, rimessa dal fondo per l'Alcione Milano, ma comunque Nugnon che sembra ispirato sulla tre quarti con tanti giocatori soprattutto che partecipano all'azione, non è un lavoro solitario di Crespi che deve difendere, cercare la sponda per dei trequartisti lontani, un Rizzo Pina, un Balestriero che giocano molto vicini. È ancora un po' in ombra, ma perché di fatto si è giocato poco nella zona di Tiago Casasola, preferito ovviamente un Di Maria, sicuramente più ispirato, 29 intanto, quasi mezz'ora.
11: Decisamente più in partita, forse l'unica nota negativa del primo tempo di Union Brescia, negativa tra virgolette, sì, ovviamente.
2: Non di rilievo.
11: Non troppo in partita.
2: Sì. Adesso Sina, che porta avanti il pallone, Casasola, cercato Balestriero che ha provato subito ad andare da Sina che è rimasto in proiezione offensiva, rimessa laterale però già guadagnata e già battuta da Casasola che ha a disposizione ancora un pallone sulla zona di destra, lato corto, va da Balestriero in area di rigore, il tunnel di Balestriero, se la porta con il destro per calciare, la palla che viene respinta, Casasola può andare ancora, la lascia però in rimessa laterale, ha provato la giocata solitaria Balestriero con un tunnel d'esterno, poi il calcio verso la porta, il muro però di Miculi. Casasola, scambio con Mercati, si fa vedere Sina e poi pallone respinto dall'Alcione Milano in un'altra rimessa laterale ancora per l'Union. Quando abbiamo raggiunto adesso la mezz'ora spaccata, alle spalle di Casasola la curva nord, due palloni in campo, adesso si può ricominciare a giocare, si fa vedere Crespi vicino anche Balestriero che suggerisce a Casasola il pallone, Mercati, Crespi qui ha provato subito il pallone verso Zennaro, chiuso dall'Alcione, e Union comunque che nonostante la palla persa non consente poi all'Alcione di impostare, prova subito a farsi vedere negli specchietti dei giocatori di Cusatis. Miculi un po' in difficoltà sul pressing di Crespi, poi Chierichetti qui riesce a farla correre comunque sulla zona dell'out, Zini qua trattenuto, calcio di punizione, fallo di Sina che ripetiamo deve andare con dei piccoli tocchi su Zini per dare il più fastidio possibile, imbucata adesso per Pitou sulla zona di sinistra, ancora il numero 10 ce l'ha sul destro, va a calciare, qui se lo stava inventando il numero 10, bella soluzione, qui ha saltato l'uomo, è andato ad aprire il piattone, palla sul fondo.
11: Bella chance qui per loro, saltò Silvestri forse troppo facilmente ma sì, bravo anche a far girare questo pallone,
2: sì, qua Zacchi si è disteso, esatto, ma non aveva sicuramente chance, palla comunque fortunatamente fuori, 32, ricomincia dal basso l'Union, palla di Casasola che cercava Rizzo Pina che infatti va ad applaudire, rimessa laterale per noi,
11: pubblicità,
1: spot. Rodofile, arredare con stile, Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center, sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
12: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
10: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
11: Prova a riaprirla l'Alcione Milano, ma ancora 2-0 per noi con l'autogol di Galli e la rete bellissima di Crespi. 0-0 sugli altri campi tra Folgore Caratese, Gian Erminio e Lecco e Pergolettese. Andiamo da Michele Iacobello però.
2: Con il 33esimo minuto di gioco in questo primo tempo, il lancio dell'Union Brescia a cercare Crespi, la chiusura di Pirole, rimessa laterale, zona offensiva ovviamente di competenza di De Maria. Da quel lato Union a caccia ancora del terzo gol, Rizzo Pina si fa vedere anche Mercati, preferito il numero 25, rimessa laterale ancora dopo il tocco di Sadotti. Si avvicina alla bandierina del corner all'Union con questa touche pronta che va in area di rigore con Zennaro, fino in fondo Zennaro, ce l'ha sul mancino, il cross che arriva qui, Crespi e Balestrero forse si disturbano, c'è il calcio d'angolo però perché c'è stato il tocco di Pirola. Sì, qui forse una mancata comunicazione, bella la progressione di Zennaro fino in fondo e poi Crespi anticipato da Balestrero, ma di fatto anticipato da Pirola. Terzo corner per l'Union. Pronto Rizzo Pinna. Si allontana De Maria, ma scambiano vicini due. Pallone che arriva poi a Rizzo. Rizzo Pinna qui, cross sul secondo palo. La tiene Nava. Il fallo su di lui. Parte di Silvestri, l'abbraccio. Calcio di punizione, fallo in attacco dell'Union. Con il cross di Rizzo Pinna, molto molto, forse troppo morbido direi, ma soprattutto lento. Nava ha avuto tutto il tempo per vedere e studiare la traiettoria. Chierichetti per l'Alcione Milano, che sicuramente l'Union è riuscita quantomeno finora, nonostante magari qualche imbeccata provata, a contenere un gioco verticale. Zini poi ha provato soprattutto a far salire la squadra, come in questo caso, difficile, sta giocando bene, imbucata intanto proprio per lui, il tiro qui Zacchi, bravissimo a rimanere in piedi,
13: fantastico.
2: E poi va a scuotere la sua squadra perché è arrivata ancora centralmente, un'imbucata qui, il pallone per Zini ancora che arriva in area di rigore centrale,
13: se l'è mangiato. Sicuramente un Alcione che vuole riaprire, sta cercando in tutti i modi di farlo. Noi già la seconda, terza volta che

0: Le Zacchi, perso completamente da solo il numero 4.
1: Anche questa è una grossissima chance, mani tra i capelli per lui e per il suo capitano.
0: Sì, ma non può tenerli tutti, ne aveva già due tra l'altro, perché c'era Zini ma anche appunto Miculi. Intanto è Zennaro.
1: Ultimi 10 minuti non positivi per noi.
0: Non bisogna abbassare troppo la guardia, perché l'Alcione comunque, nonostante i due gol sotto, una squadra che è ancora viva. Rizzo Pinna, De Maria, sta arrivando lui, servito adesso, può entrare in area di rigore dalla sinistra, il cross basso per il piattone di Zennaro che diventa un assist per Casasola, che ce l'ha sul mancino, esita, ancora Casasola, se la sposta sul destro, non guarda mai però in area di rigore, ancora Casasola che deve scaricarla per andare al cross, la palla che arriva, Mercati che prova ad andare verso Crespi, attenzione ancora l'Alcione che ce la regala verso Crespi che va a calciare Murato, poi ancora un po' di confusione, direi tanta confusione, che si conclude poi con un tiro sbilenco da parte dell'Union, credo appunto con Mercati.
1: Loro molto bene davanti, dietro.
0: Madonna, qui Sadotti.
1: Dietro fanno cose molto incredibili, assurde.
0: Sadotti col mancino è andato a rilanciare, ma sui piedi di Crespi, ma dall'altra parte Alcione, attenzione, Morselli converge da destra a sinistra, ce l'ha sul mancino, lo insegue Rizzo che poi lo disturba bene, va a conquistare il pallone. Il numero 3, Balestrero, può andare in 3 contro 3, Crespi, Rizzo Pinna e Balestrero, servito adesso Crespi, si butta dentro Balestrero, cross deviato, calcio d'angolo, il quarto con squadre che in 38 minuti comunque si stanno anche allungando già parecchio.
1: Sì, è una bella partita, sì. Botta e risposta, sì, loro sì, non sì. Hanno paura ovviamente tra l'altro sotto i due reti, in particolare sì. di andare con tanti uomini nella nostra metà campo, poi noi rispondiamo molto bene.
0: Qualche vite da stringere in difesa per noi, in attacco comunque ci stiamo facendo vedere bene, complice un Alcione, diciamo le due difese non perfette, ecco.
1: Perfette, sicuramente perfette. Molto meglio la sì. Nostra nei singoli,
0: sì.
1: Come del reparto sicuramente anche Corini
0: le più
1: avrà
0: ballerine.
1: Qualcosa da dire, ecco, sì.
0: Cross messo fuori, raccoglie Rizzo, tre quarti, si sposta sul vertice dell'area a giocare con Mercati, crossaccio ancora dell'Union, peccato, questi sono regali ovviamente all'estremo difensore Nava che non ha problemi, e da registrare sicuramente l'intervento più importante della difesa dell'Union, quello di Gioele Zacchi in precedenza con Zini che aveva chiuso tra l'altro sul primo palo. Zacchi è rimasto in piedi fino all'ultimo secondo e poi ha chiuso con la gamba il pallone. 39 in corso, 0-2. Il pallone è ancora in possesso dell'Alcione Milano.
1: Direi la più nitida, oltre sì, a proprio sì, quella sì. Di Miculi sul calcio d'angolo seguente, dove tutto solo se l'era mangiato.
0: Tanto qui deve rientrare Rizzo, poi sgambettato da Morselli. Ci prendiamo questo calcio di punizione ai danni del numero 3. E intanto era davanti al primo assistente, quindi credo insomma abbiano visto giusto gli ufficiali di gara. Rizzo, intanto qui l'arbitro Frasignac chiede a Zini di non esagerare, anzi a Morselli, pardon, di non esagerare con le proteste. Zacchi poi riceve da Silvestri, pallone poi per Sina. In panchina Armanini, Armati, Boci, Frigerio, Guglielmotti, Mallamo, Pasini, Pellegrini, Sorensen e Spagnoli per l'Union. E adesso Zacchi, Union che deve portare questo vantaggio fino alla fine del primo tempo. Un pallone intanto giocato da De Maria che prova il lancio due volte, la seconda volta c'entra in pieno la testa dell'avversario.
1: Ultimo slot pubblicitario del primo tempo, tra poco arriviamo Michele per il finale di questa prima frazione di gioco. 2-0 per noi, buonissimo Brescia.
2: Spot. Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Bertoli Falegnameria e Mobilificio. Li facciamo noi dal 1959. Artigianalità, passione ed esperienza. A Gavardo,

0: via Brenda 56.
1: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
2: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
3: Rieccoci amici di Radio Brescia 7, andiamo da Michele Iacobello, finale di primo tempo, ultimi 4 più recupero.
4: Eh sì, 41 con adesso il fallo su Rizzo. Dicevamo Union che sicuramente deve comunque pensare di chiuderla, cercare di essere il più cattiva possibile sotto porta, perché sappiamo bene come va questo campionato, sappiamo che davvero le squadre non mollano mai.
3: Prova convincente fino adesso, mezz'ora buona, gli ultimi 10-11 minuti, un lancione che forse un gol lo meriterebbe, ha creato almeno 3-4 palle gol abbastanza nitide, sì, soprattutto sì, proprio davanti a Zacchi.
4: Esatto, quello da non concedere, quella comfort zone.
3: Che è bravo, è di fatto il neo di questo primo tempo, un po' molli in alcune marcature.
4: Quelle centrali imbucate di cui abbiamo parlato nel prepartita, quella qualità che ha comunque l'Alcione Milano di trovare bene Zini e i tre là davanti. Ci prova anche ancora l'Union, direi, con il lancio all'indirizzo di Balestrino, che mi sembra comunque si trovi bene anche in quel tipo di ruolo, giocatore che non ha sicuramente tantissima corsa, ma è un giocatore che sa gestire comunque bene il pallone anche sotto pressione. Intanto è Casasola che lo fa carambolare sul corpo di Chierichetti ed è rimessa al laterale sotto lo spicchio della curva nord alla 43 per portare l'Union ancora in zona offensiva. Il cross che arriva all'indietro per Crespi, che si era staccato per ricevere il cross al retraccio di Balestrero, ma esatto, c'è una posizione di offside, non è dunque calcio d'angolo ma punizione per l'Alcione che ha già battuto. Partita comunque veloce, immagino non molto recupero, poco tempo perso, direi anche finalmente una delle partite comunque più piacevoli dall'inizio di questo campionato ad oggi, in quelle che abbiamo visto e commentato per l'Union. Intanto Lopez riceve, credo, anche un fallo, anzi il fallo lo riceve Rizzo, dunque calcio di punizione sulla linea di metà campo, punizione per noi, il 5 di De Maria a Rizzo. In panchina dicevamo anche Spagnoli, giocatore che può essere secondo me una subentrante interessante, comunque entrato bene nelle ultime due occasioni, un giocatore che sicuramente può essere una grande spalla, un grande sostituto anche per Crespi. Intanto attenzione proprio a Crespi che va in area di rigore, qui se la allunga troppo nel controllo col mancino sul suggerimento di Zennaro, palla riconquistata dall'Alcione Milano con il pallone che arriva a Pirola, poi Mercati cerca di dare fastidio a Pitou, la palla che gira comunque ancora tra i piedi dell'Alcione Milano che prova a scendere centralmente e poi spostandosi sulla sinistra. Parlati, il gioco passa tra i piedi di Chierichetti, ancora Alcione che studia dalla tre quarti sinistra la zona in cui provare a fare male, Union che invece si compatta bene. 44, 50 secondi al 45esimo, vedremo se ci sarà il canonico minuto di recupero oppure no. Adesso dalla sinistra prova ad andare con il cross a cercare Morselli, accompagna De Maria, il pallone in out, è rimessa dal fondo dunque per Zacchi. 30 secondi, Zacchi che va al rinvio lungo, sa prendersi ovviamente i rischi di una manovra dall'indietro. Balestrero la spizza qua per Crespi, tocco di mano ma si continua a giocare, Crespi deve proteggerla ma poi da casa sola, Rizzopina solissimo ma il pallone è dentro per Zennaro, si gira la girata, poi Balestrero, la palla salvata da Nava, Rizzopina la mette nel 7, 0-3 per l'Union che fa la cosa migliore prima dell'intervallo, ovvero ne fa un altro. Magia di Rizzopina dopo il salvataggio di Nava sulla scivolata di Balestrero, la raccoglie Rizzopina che già la voleva e da posizione centrale col piattone la mette nel set.
3: Magia, già il primo tocco di Zennaro per Balestrero, fantastico con quel mezzo esterno, dà l'opportunità a Balestrero del 2 per 2, gran parata del loro portiere. Rizzo Pina dal limite,
4: sì,
3: dipinge l'arcobaleno perfetto, 3-0, che ci lascia ancora più tranquilli, legittima un bel primo tempo, 30 minuti, sì, almeno di grande qualità dell'Union Brescia.
4: Direi che questo cinismo, insomma, ci deve contraddistinguere e ci deve accompagnare se possibile anche nelle altre partite, perché è una squadra che evidentemente, insomma, ha del potenziale là davanti. Questa sera lo sta esprimendo contro un Alcione che, ripeto, si sta trovando parecchio in difficoltà, con delle palle profonde in area di rigore, vanno
3: che
4: molto,
3: va molto
4: in difficoltà
3: bene dalla metà,
4: sì,
3: campo in su, sì, sì, sì, che gioca un bel calcio e l'abbiamo detto, ha avuto almeno tre grosse chance davanti proprio a Zacchi, ma anche dietro,
4: sì, sì, sì,
3: dimostra i suoi limiti, evidenziati ancora di più proprio dalla qualità dei nostri giocatori offensivi stasera.
4: Che comunque è anche una caratteristica, prima di questa partita 6 gol subiti, che arrivano a 9 gol subiti, insomma, in 6 giornate, quindi sono comunque parecchi. Intanto il pallone è proprio per l'Alcione Milano al 46esimo e 28, 30 secondi prima della fine del primo tempo, il cross che arriva dalla sinistra in area di rigore, qui Zini non trova il pallone, con Silvestri e De Maria che fanno il lavoro sporco per non permettere al gigante in maglia numero 98 di afferrare il pallone in area piccola, e dunque il pallone che si spegne in out, andrà con la rimessa laterale, credo ultima emozione di questo primo tempo, 1-0-3 netto, nitido e da consolidare, da conservare poi nella seconda parte di gara, non permettere all'Alcione di pensare anche a un rientro in gara. Qui fallo su Crespi, c'è ancora evidentemente qualche secondino da giocare secondo il direttore di gara Frasiniak.
3: Un minutino in più visto il gol di Rizzo Pina, giustamente allungato da almeno un minuto.
4: Ah sì, fallo su Crespi, è andato deciso il direttore di gara con la gomitata di Pirola, che ha preso la posizione in maniera abbastanza irregolare, ma se fallo questo
3: è giallo,
4: è giallo.
3: Sì, ragazzi,
4: intanto punizione a proposito
3: evidente
4: di gialli, l'unico è quello in casa Union, ovvero per Sina. Mercati sul punto di battuta, pronto lui, si avvicina poi anche De Maria, sono saliti comunque a saltare. De Maria allarga per casa sola con l'esterno destro, il cross che arriva in area di rigore, Crespi la sponda, vediamo Sina se la tiene in vita, sì, poi no, sprovato qui l'Union comunque con Crespi a prolungare il pallone, duplice fischio, squadre che vanno al riposo, 0-3 per un ottimo Union Brescia, un po' di pausa e poi ci ritroviamo.
3: Ci risentiamo tra poco, Michele Iacobello, gran bel Union Brescia, aggiungo io, in questo primo tempo in cui siamo avanti di 3 gol, tutto è iniziato con l'autogol di Galli, propiziato da una grandissima azione dalla sinistra di De Maria, da una bella triangolazione con questo cross poi di De Maria destinato a Crespi, ma spinto in porta da uno dei loro difensori, poi è arrivato il 2-0 bellissimo di Crespi, sempre con quell'asse con De Maria, e poi il 3-0 molto bello proprio sul finire del primo tempo con l'arcobaleno di Rizzo Pina, che è andato a spegnersi all'incrocio dei pali in mezzo, oltre al giallo di Sina, che è l'unico, diciamo, neo del primo tempo dei ragazzi di Corini, un Alcione Milano che sicuramente ha provato a iscriversi al match, e dobbiamo dire grazie anche a Zacchi perché ha fatto un grandissimo intervento tu per tu nell'uno contro uno con il loro attaccante Zini, insomma un ottimo Union Brescia, era la risposta che un po' ci stavamo aspettando tutti, visto anche i risultati del pomeriggio, l'1-0 del Cittadella contro l'Ospitaletto, il 2-1 dell'Arzignano su Renate, il 2-2 tra Novara e Carpi, il 5-3 dell'Albino F in casa della Juventus Under 23. Nelle altre partite di questa sera, l'1-0 della Folgore Caratese neopromossa sulla Giana Erminio, ancora a caccia della prima vittoria, e lo 0-0 tra Lecco e Pergolettese, che comunque si dimostra avversario assolutamente rispettabile. Domani altre 2 bresciane in campo alle 20:30, Dolomiti Bellunesi Lumezzane, Trento Provercelli e poi Treviso Desenzano. Tra pochissimo ci ricolleghiamo da Seregno, dal Ferruccio, con Michele Iacobello. Adesso ancora un ringraziamento ai nostri sponsor, qualche canzone, un po' di musica e poi torniamo a commentare il secondo tempo di questo Alcione Milano Union Brescia, 3-0 per noi.
0: Spot Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
5: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
6: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
7: Casa del Filtro, filtri per auto, autocarri, trattori e movimento terra, filtri per impianti oleodinamici, filtri acqua, maniche e tasche filtranti, batterie da trazione stazionarie e relativi caricabatterie. Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99. casadelfiltro.it.
8: Bertoli Falegnameria e Mobilificio, li facciamo noi. Artigianalità, passione ed esperienza. Progettiamo e realizziamo mobili di qualità su misura. Lo showroom è a Gavardo, in via Brenda 56. Bertoli Falegnameria e Mobilificio. Maestri artigiani dal 1959.
9: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
10: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
11: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
12: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
13: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
14: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: 3-0 all'intervallo, amici di Radio Brescia 7, bentornati da Alfredo Novello, un gran bel Brescia nella prima frazione di gioco a Seregno dallo stadio Fiorucci, dove tra pochissimo ci ricolleghiamo con Michele Iacobello per questo posticipo sesto turno del nostro girone A del campionato di Serie C Sky Wi-Fi, con una giornata che aveva già visto un'altra bresciana in campo, lo Spitaletto, al quale non è riuscito neanche di poter strappare un punticino utile anche a noi contro il Cittadella. Infatti il Cittadella ha vinto 1-0, il 2-1 dell'Arzignano sul Renate, facendo un piccolo recap di quello che è stata la giornata, la sesta di campionato, il 2-2 tra Novara e il Carpi, il 5-3 della Dino Leffes in casa della Juventus Under 23. Nelle partite di questa sera invece un solo gol che è stato segnato nelle altre due, quello della Folgore Caratese sulla Gian Erminio, ancora 0-0 tra Lecco e Pergolettese. Domani altre due bresciane, Dolomiti Bellunesi Lumezzane, Trento Provercelli e soprattutto Treviso Desenzano, tutte e tre le gare alle 20:30. Giocatori in campo, c'è anche un cambio a quanto vedo, andiamo da Michele Iacobello, una Brescia pressoché perfetto direi Michi nella prima frazione di gioco, nonostante magari qualcosina dietro abbia concesso anche qualcosina di troppo, bravo Zacchi a farsi trovare pronto, ma soprattutto dalla metà campo in su abbiamo rivisto un Brescia che è tornato perlomeno a giocare, a fare giocate interessanti e scelte giuste.
1: Esatto, ben ritrovati i nostri ascoltatori con il cambio direi tattico intelligente di Giugno Corini, che richiama Sina ammonito in panchina dentro Armati, doppio cambio invece per Cusatis quando è appena ricominciato il secondo tempo, dentro Braida e Trapani, fuori Lopez e Sadotti che ha sofferto davvero tanto nella zona di De Maria. Hai detto bene tu, nel primo tempo un Union sicuramente cinico là dietro, serve ancora compattezza sicuramente, perché comunque l'Alcione è una squadra che cercherà piano piano anche di reagire. Ma questo 3-0, intanto è Zennaro che scambia il pallone con Di Maria, poi Mercati, il pallone ancora invece per Rizzo Pina che va sulla sinistra, cross teso in area di rigore, interviene Miculi a spazzare il pallone in rimessa laterale dalla sinistra, Di Maria, lo scambio con Rizzo Pinna, ancora Rizzo Pinna fino in fondo, prova ad andare via e se ne va, entra dalla sinistra in area di rigore Rizzo Pinna, poi prova a chiuderlo con un angolo comunque molto complicato, si lamenta a casa sola che aveva fatto il taglio per ricevere in area di rigore, secondo me ci stava poi il passaggio a casa sola che si era smarcato, ha provato invece a chiuderla sull'altro palo, difficile comunque trovare la traiettoria giusta, ci ha provato Rizzo Pinna, che questo sicuramente deve fare. Qui intanto Silvestri per un attimo sbaglia ma poi ritorna su Zini, interviene anche Zacchi poi a prendere il pallone. Dicevamo di Rizzo Pinna, un giocatore che anche in partite no deve cercare invece di più l'uno contro uno, ha le qualità per poterlo fare, l'ho fatto vedere anche in questa situazione. Intanto sulla sinistra prova ad andare l'Union, 46 e 44 in questo primo secondo tempo appena ricominciato, Crespi, De Maria, poi Rizzo Pinna circondato, deve andare ancora da De Maria, qui De Maria tampinato dalla corsa di Braida, poi dalla sinistra Rizzo con un bel cross che stava cadendo sui piedi di Balestrero, anticipato dalla difesa dell'Alcione Milano che spazza il pallone, qui Zini va a commettere fallo su Silvestri, si disfa in maniera irregolare del nostro difensore centrale Zini che ha sbracciato troppo, e pallone di proprietà dell'Union proprio con Silvestri. Sicuramente è importante anche cercare di tenere la porta inviolata in questa partita, visto anche il risultato.
0: Sì, anche la fiducia per Zacchi stesso, sì. Per il reparto, Michi, visto che anche Zacchi, ripetiamo, ha fatto almeno due parate importanti, sì, questa sera.
1: Tanto Crespi ha provato ancora con un velo all'indirizzo di Balestrero per buttarsi dentro, chiusura di Mercati, poi in anticipo Armati, ancora Mercati, un po' di confusione qui con il fallo, poi su Casasola, da parte di Zini, che è quello che sta correndo di più per l'attacco dell'Alcione Milano. Va a chiedere scusa a Casasola, lo sgambetto di Zini, che sta lottando tanto assieme a Morselli. Pitù per ora un po' più in ombra sulla sinistra. L'Union ricomincia con il quarto minuto di questa ripresa. De Maria provato, suggerimento in verticale per Crespi. Pallone è chiuso però dall'Alcione Milano, che prova subito ad andare in ripartenza dalla zona di destra con Borselli. Poi pallone giocato per Parlati, viene incontro Pitou. Parlati ancora non ha compagni liberi, deve trovarli nella propria difesa. Qui ci prova Trapani nel lavorare il pallone. Pirola, palla che poi passa sulla destra dove c'è Brai da gestirla. Ma l'Union comunque alta e cerca di interdire poi un fraseggio facile in mezzo al campo all'Alcione Milano. Pitou ancora a cercare Zini, lavoro questa volta ottimo di Silvestri in anticipo, poi Rizzo e Zacchi a fluidificare. Zacchi che va da fidarsi a Loris Armati, entrato, lo ricordiamo, per Sina ammonito, non voluto rischiare giustamente Corini. Intanto il lancio per Crespi, ancora a lottare Valerio Crespi in posizione di offside, però partito troppo in là il nostro numero 9. Intanto ancora vince il contrasto fisico, la spallata con Miculi, e adesso e l'Alcione sulla sinistra a cercare Pitou, chiusura di Armati che rispedisce il pallone alto in avanti. Crespi dopo il velo forse involontario di Balestrero, che comunque mette un po' in crisi la linea difensiva dell'Alcione Milano, e poi con Miculi va a commettere fallo su Crespi nel calcio di punizione. Ha provato a batterlo subito velocemente l'Union Brescia, non si sono capiti però Palestrero e Crespi. Dunque la rimessa, perdono, la ripresa del gioco affidata all'Alcione Milano. Qui ottimo intervento di Silvestri. Mercati centralmente per Balestrero, sta salendo Casasola sulla destra, visto, ignorato, si va invece da De Maria che era salito ancora sulla sinistra. Zennaro sul secondo pallone prova ad arrivarci ancora De Maria con il contrasto. Direi l'agonismo che ci sta mettendo anche in questo inizio di secondo tempo. Siamo al sesto minuto della ripresa, 0-3 per l'Union, che comunque nella tre quarti in su pressa ancora, si fa vedere. Su cui Rizzo cerca di spingere anche ancora un po' di esperienza l'avversario.
0: Continua a dare dei buoni segnali l'Union Brescia da quel punto di vista.
1: Attenzione alla discesa dei padroni di casa con la palla che arriva in area di rigore da Parlati, che prova con l'esterno a metterla in mezzo. C'è la chiusura di Armati in area piccola.
0: Bravo Armati, che ha qualcosina forse da farsi perdonare anche su quel 2-2 del Treviso, amici. Qua sventa e toglie praticamente il gol del potenziale 3-1.
1: Sempre con queste discese veloci, molto rapidi, Pitou, Morselli, dell'andare a buttarsi in area di rigore. Adesso corner, il terzo per l'Alcione. Il cross che arriva in area di rigore, area piccola. Mercati rispedisce ancora in corner.
0: Il secondo consecutivo. Mi sembra il secondo tentativo loro, Michele, è arrivata quella chance con quel tiro al volo.
1: Sì.
0: Una delle occasioni che ha creato l'Alcione nel primo tempo.
1: Il Pirola.
0: Sì.
1: So che le marcature va a uomo l'Union, ma deve essere sicuramente più stretta nelle maglie. Corner battuto in questo istante, basso sul primo palo, altra deviazione sul primo ed è ancora corner, il terzo consecutivo per l'Alcione. Zini, Pirola, Chierichetti, Miculi, ovviamente i pericoli numeri uno. Cross ancora basso, mette fuori l'Union, che adesso può anche ripartire in velocità con Rizzo. Sta correndo Zennaro, sta correndo anche Crespi, arriva anche Balestrero, prova a lanciarsi Zennaro, rimessa laterale, anzi era Rizzo Pina, pardon, Crespi era rimasto un pelino indietro, sicuramente lo scatto poi non è il suo forte, il ribaltone dell'Union provato sulla sinistra con la rimessa laterale guadagnata dagli uomini di Eugenio Corini, che vanno al cross con De Maria, prova Balestrero a prendere il tempo, poi i Mercati, la palla rimane vagante, Rizzo prima dell'avversario, l'apertura un po' scomoda comunque per Casasola che la tiene in campo, la gioca con Crespi, ancora Casasola, poi Armati va a cercare Crespi in mezzo a due, riesce a pulire bene il pallone, chiamare in causa Mercati, lo riprende Crespi con il mancino, prova a chiudere sul primo palo, aveva visto un posizionamento sicuramente non congruo di Nava che era un po' spostato sulla destra nella sua porta, nello specchio della sua porta, ha provato a chiudere subito col mancino Crespi, palla fuori al nono minuto della ripresa, sempre 0-3, Casasola. Il lancio di Casasola a cercare Rizzo Pinna, la deviazione, la chiusura di Chierichetti che ha cambiato lato, la sua prestazione difensiva, è andato a giocare più a destra per dare manforte nella zona di De Maria. Rizzo intanto per Rizzo Pinna, De Maria fino in fondo, prova ad andare con il cross, c'è la deviazione, c'è il calcio d'angolo.
0: Lo seguiamo, Michi, poi andiamo in pubblicità. Sì. Prima fascia di questo secondo tempo.
1: Tra la zona di De Maria, abbastanza facile questa sera riuscire ad imbucare, riuscire a farsi trovare.
0: Su questo 3-0 ero curioso di vedere se anche sulla destra Casasola fosse un po' più cercato, sì, fosse un po' più dentro il match. Vediamo, ancora una buona mezz'ora, a meno che non venga sostituito.
1: Corner per l'Union. Il cross che arriva a cercare il colpo di testa di Balestrero, palla che rimane lì, c'è la Rizzo Pinna sul mancino, prova a calciare forte, la risposta di Nava, altro angolo per l'Union.
0: Seguiamolo, seguiamolo.
1: Calciato forte, Rizzo Pinna è un giocatore che non si fa pregare, quando vede la porta, in questo caso poco fuori dall'area piccola, se l'è spostata sul fondo, poi con il mancino ha cercato di beffare Nava, che comunque non si è fatto trovare impreparato. Altro corner con Cazzennaro che potrebbe arrivare in terzo tempo, il cross invece in area piccola, Casasola la va a spizzare, poi i Mercati la raccoglie sulla zona di destra, sta arrivando Balestrero, c'è lì Zennaro, scambio nei due, undicesimo,
0: pubblicità.
2: Spot Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
6: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
7: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
0: Brescia che tiene benissimo il campo per adesso, ancora 3-0, 1-0 della Folgore Caratese sulla Gian Erminio, ancora 0-0 invece tra Lecco e Pergolettese, Michele Iacobello, vedremo anche qualche cambio tra poco.
1: Può essere, siamo al dodicesimo, calcio di punizione, fallo su Balestrero che aveva protetto, ha protetto bene il pallone, fallo da dietro di Braidanetto, nessun dubbio per il direttore di gara.
0: E permettimi, che bella scoperta Balestrero da doppio trequartista.
1: Sì, un giocatore molto, che comunque devo dire che dove lo metti sta, e sta anche bene, soprattutto in questa situazione. È rientrato, tra l'altro, da sottolineare, nel periodo non collegato, un bel rientro, un bel aiuto in difesa proprio di Balestrero, che si sta spendendo come al solito da buon capitano. 13 nella ripresa con lo 0-3 che persiste. Crespi, il colpo di tacco addirittura a cercare Zennaro, questa volta non nasce, non arriva la giocata, non si conclude quantomeno. Dunque palla recuperata, vediamo se appunto Corini concederà un po' di riposo a qualcuno visto il risultato con un Alcione che ha, in questo secondo tempo ha provato ancora con qualche lancio, con qualche infilata, soprattutto con i trequartisti, poi per fortuna ancora non troppi pericoli in questo secondo tempo per la porta di Gioele Zacchi. Sulla destra prova il lancio verso Borselli, chiusura di un attento Rizzo in questa partita.
0: Ecco, hai detto una cosa giusta rispetto al primo tempo, retroguardia e fase difensiva molto più attenta, molto più concentrata. Primo tempo nettamente più aperti, sì, anche tra le maglie, tra le marcature.
1: Ecco, vista così sembra puramente una questione di concentrazione, nulla più. Fisicamente poi Zini andrà anche calando, non è comunque un avversario semplice da tenere. Intanto lancio a servire Crespi, c'è la chiusura di Miculi, poi un po' in difficoltà ancora l'Alcione sul pressing dell'Union, si va da Nava e poi Pirola.
0: Anche se la grossa chance Zini per riaprirla sul 2-0 c'era, sì, tu per tu con un grande Zacchi, ripeto.
1: Lancio dell'Alcione per Borselli, anche lui ha cambiato zona, prova a sfuggire ad Armati, ancora Borselli, il lavoro con il mancino, può andare a calciare Zacchi, va in presa facile a rispondere al numero 11 che è di fatto sulla tre quarti uno dei pericoli numero uno. Con il suo mancino ha provato già due volte a calciare verso la porta, questa volta ha cercato con un mezzo collo esterno. Ma Zacchi non si è fatto sorprendere. Poi Rizzo. Riparte dal basso l'Union. Zennaro. Due volte rimpallato il tocco del numero 20, Pitou. Tra le linee. Prova ad accendersi il numero 10 dell'Alcione. Ancora Pitou, bravissimo qui Zennaro a recuperare subito dopo la palla persa. Crespi riesce a lavorare bene il pallone. Rizzo Pinna, Mercati, ancora Rizzo Pinna, 15 della ripresa, 0-3 per l'Union. Autogol di Galli, gol di Crespi e poi quello di Rizzo Pinna. Adesso Casasola, tra l'altro gol di Crespi, di Rizzo Pinna, due bellissimi gol. Quello di Crespi davvero attaccante, davvero rapinatore in area.
0: Centroboa.
1: Ho rubato la parola di bocca. Intanto Rizzo Pinna ancora a riproporsi sulla tre quarti destra, affacciato all'area di rigore dell'Alcione. Casasola trova l'uno contro uno, poi Mercati. Suggerimento questa volta portato da Armati, che rimane molto alto, dare una soluzione in più, una sponda in più della manovra offensiva. Qui è ancora Alcione che esce male, può approfittare Casasola che va a crossare sul secondo palo perché arriva De Maria col mancino, buona soluzione, palla alta ma comunque da esterno a esterno ci sta.
0: Prima chance creata nella ripresa anche da noi, l'unica di fatto in questi 16 minuti, sì, del secondo tempo, e soprattutto Casasola finalmente.
1: Bella palla da fermo, un bello scavetto che ha attraversato l'area di rigore, è arrivato col mancino con il suo piede De Maria, che ha provato ovviamente la botta sicura, anche lui un mezzo esterno, corpo un po' alto, la palla che si alza, nessun problema per Nava. Già ricominciato l'Alcione, metà campo con Pitou, Parlati, pallone che poi passa all'indietro, ancora Alcione un po' in difficoltà con Miculi, cambia campo, cambia lato del campo con Trapani che cerca il lancio in profondità, cercare ancora Zini che chiama movimenti, chiama palloni, questa volta bravo comunque Silvestri, poi De Maria sulla sinistra, Crespi parte ma secondo me davanti e quindi anche in posizione di offside, che non scopriremo perché l'Alcione comunque ha già ripreso il possesso dell'azione con Pitou, Zini. Poi qui Borselli rischia, Mercati fa un intervento inutile a prendersi il cartellino giallo, qui a volte è troppo irruento il nostro numero 6 che
0: succede ogni tanto di
1: chiude la vena.
0: Esatto.
1: È andato in un intervento inutile perché siamo sulla tre quarti difensiva dell'Alcione, mancava ancora un bel pezzo di campo direi. E Mercati è andato con una scivolata, credo ovviamente volesse andare sul pallone, pallone che gli è stato spostato all'ultimo perché è ceduto proprio da Parlati. Il calcio di punizione dunque per l'Alcione. Occhio all'FVS, direi anche.
0: E in pubblicità poi torniamo, Michi, ma penso e credo che si possa tenere questo giallo, ecco.
2: Spot. Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra. Il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
8: Bertoli Falegnameria e Mobilificio. Li facciamo noi dal 1959. Artigianalità, passione ed esperienza. A Gavardo in via Brenda 56.
5: Casa del Filtro. A Brescia in via Labirinto 165. A Gavardo in piazza Aldo Moro 5. E a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
6: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole. Via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
7: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
0: Michele Iacobello.
1: Siamo al 19° della ripresa, si sta guardando card giocata dall'Alcione per l'intervento di Mercati, dove è arrivato il cartellino giallo che rimane tale. Ha cercato il potenziale rosso l'Alcione Milano. Se no, rimane per fortuna uomini pari.
0: Cartellino giallo, direi. Sì, sì, sì. Bastante, un fallo abbastanza inutile, l'abbiamo detto, un giallo
1: un po' duro. Doppio cambio per l'Unione, eccoli qua. Un po' di sostituzioni, un po' di refresh in mezzo al campo. Credo di aver intervisto Mallamo o Frigerio. Intanto è Spagnoli ad entrare al posto di Crespi. Quindi insomma riposo per Crespi, che ha giocato una bellissima partita e soprattutto per un attaccante ha fatto la cosa più importante, ovvero il gol. Fuori anche Mercati, dentro Spagnoli e Frigerio.
0: Ottima partita per entrambi, Crespi sì, molto sì. Contento di quel gol, di come è arrivato quel gol, di come è andato a prenderselo. È una bella partita del nostro bomber.
1: Non cambia nulla tatticamente, no. Questi cambi sono direi una pedina per una pedina e quindi Spagnoli ha una 25 minuti insomma per giocarsi anche le sue chance e soprattutto un buono spezzone di partita per tenere la gamba comunque in condizione. Recupero del pallone dell'Union a metà campo, Balestrero sulla destra, sta arrivando casa sola come un treno, la palla che arriva adesso al numero 15 che per un attimo se la trova sul destro, un po' sfortunato qui nel tocco del Alcione Milano, la palla sporcata al nostro esterno argentino. Intanto pallone reclamato dal direttore di gara, imbeccata di Balestrero, molto bella sulla destra, poi Nava anticipato addirittura dal suo difensore, rimessa laterale per l'Union Brescia con Casasola. È vicino Balestrero, anche Spagnoli, si va invece da Zennaro che allarga poi per De Maria. Zennaro ancora. Pallone sulla sinistra, scambiato da Zennaro, De Maria, in questo caso subentra anche Rizzo Pinna nel fraseggio, poi Frigerio. Pallone all'indietro di Rizzo per Zacchi. Incessante il canto della curva nord, qui Armati si prende un rischio di troppo, inutile con il pressing dell'Alcione Milano e Armati che si vede costretto poi ad allontanare in rimessa laterale con l'esterno velocemente il pallone al 22 della ripresa. Pallone però facilmente riacquistato, possesso riacquistato dall'Union con Spagnoli che va a fare a sportellate l'apertura sulla sinistra per De Maria che si impegna ma non può tenerla in campo. Peccato, ci stava la giocata comunque di Spagnoli a fluidificare, a far salire ancora il nostro esterno.
0: E intanto Rizzo Pinna Balestrero continuano la loro partita, 22 dalla fine, più recupero, Michi, prove d'intesa anche per questa mossa tattica comunque che ha funzionato di Corini. Tornadino, giustamente, bisogna sottolineare sottolineare. Sì. Anche quando si fanno delle scelte importanti e azzeccate come questa.
1: Un esperimento interessante qua a Rizzo, la fa rimbalzare un po' troppo pericolosamente, arriva poi Silvestre a chiudere l'uscita anche di Zacchi, dicevamo, sì, prove d'intesa che sembrano comunque funzionare ed è sicuramente un sospiro di sollievo, immagino anche per Eugenio Corini, che sa adesso di poter contare sul capitano anche in quel ruolo per sopperire insomma un po' di mancanze. Frigerio, anche lui ha bisogno di minuti per entrare bene nel meccanismo. Casasola, scambio con Balestrero, si allunga un po' di volte il pallone, poi comunque Silvestri a dargli una mano sulla sinistra. Rizzo, 24esimo della ripresa, il pallone sulla sinistra, De Maria prova il tacco per Rizzo. Ho corso davvero tanto sia Rizzo che De Maria. Sarebbe interessante avere il dato sui chilometri. Spagnoli va incontro al pallone, la sponda con De Maria, l'1-2 che non si chiude, ma c'è comunque Mercati che apre, anzi Zennaro, pardon, che apre il campo dalla sinistra. Casasola al volo con un'ottima soluzione, secondo me.
0: Bravo,
1: a togliere il tempo quantomeno di intervento alla difesa dell'Alcione, che poi va in difficoltà perché l'Union va a riconquistare un ottimo pallone. È un bel segnale di atteggiamento sullo 0-3. Casasola, Balestrero.
0: Ma sono le cose che vogliamo da Casasola, amici, le giocate da un giocatore di esperienza come lui.
1: Frigerio qui accompagna bene il pallone, lo riapre sulla destra, Casasola, il cross ancora in area a cercare Spagnoli. Balestrero di testa, ancora davvero una spina del fianco quest'oggi, poi con la suola per Casasola che va ancora a crossare. Nava, uscita bassa, la palla che rimbalza per il conclusione al volo in buca d'angolo da parte di Zennaro. Che gol, il gol del 4-0 dell'Union, altra perla.
0: Bellissima
1: questa volta,
0: questa è bellissima di Zennaro. Bravo Casasola perché parte ancora dal suo cross questa azione, poi palla in buca d'angolo, tanto spazio per calciare. Sì, tutta la bravura, il bagaglio tecnico
1: 20...
0: di un bel centrocampista.
1: 5-23 metri, insomma, super giù. Collo esterno di Zennaro, un pallone che arriva invitante dopo l'uscita bassa di pugni di Nava. Pallone al nostro centrocampista che va a calciare senza pensarci due volte. Ecco, forse abbiamo scoperto anche un'altra cosa questa sera: calciare in porta, calciare bene in porta, visto che se lo si fa troppo poco. 26 nella ripresa, 0-4.
0: Come hai detto, anche l'atteggiamento proprio nel non voler mollare nonostante il 3-0 di vantaggio, nel cercare di continuare a produrre calcio, a produrre gioco. Non so perché
1: c'è il check.
0: Si stia aspettando, è arrivato sì. Il gol, 4-0.
1: Sì, questo check affidato al quarto uomo. Erano andati a protestare i giocatori dell'Alcione, credo, non so su che cosa in realtà, ma nulla di fatto. Frigerio prova il pallone alto a cercare Spagnoli, però lascia il pallone alla difesa dell'Alcione Milano. E adesso è Pitou per la squadra di casa. Frigerio prova a rincorrerlo, ancora Pitou, non glielo strappano il pallone, allora cerca lui il lancio in area di rigore. De Maria rientra bene con la testa, poi Rizzo Pinna, pallone per l'Union Brescia, calcio di punizione. È una bella risposta dal punto di vista dell'atteggiamento. Ovviamente si vuole un continuo. La prossima partita contro le Dolomiti Bellunesi in casa, si torna a giocare di pomeriggio, tra l'altro.
0: Avversario delle Lumezzane di domani, Dolomiti Bellunesi.
1: Sì.
0: Oltre neopromossa della scorsa stagione, che ha fatto un bel campionato, un gran bel campionato, la neopromossa si è salvata.
1: Sì. Per non dimenticare poi comunque a fine ottobre anche la Coppa Italia, l'ottavo contro il Cittadella per l'Union Brescia. Intanto qua fallo di Spagnoli, che comunque è entrato con un piglio sicuramente positivo, ma deve trarre tutto ciò che di positivo arriva da una vittoria così, da una prestazione così. La squadra di Eugenio Corini, Alcione anche nel secondo tempo abbastanza, direi, controllato dall'Union, che poi avrà il 4 ottobre il lunch match contro il Lecco al Rigamonti Ceppi. Intanto Alcione sulla sinistra, 73esimo, prova a crossare, c'è Frigerio che va a chiudere.
0: Sono andati tutti molto bene.
1: Sì, Attenzione adesso a Parlati che cerca il pallone a giro, girato a girato, ma alla larga direi dai pali di Gioele Zacchi.
9: Ma guarda difensivamente come siamo cresciuti nei singoli, nelle marcature, nel capire anche che scelta fare nella corsa all'indietro. Zero tiri in porta in questo secondo tempo per una squadra che nel primo ne ha avuto almeno tre di palle gol abbastanza nitide.
1: Sì, Union che finora in questa stagione, contando anche la Coppa Italia, ha subito 7 gol, segnandone 12 in campionato, solamente 3 i gol subiti. Intanto ancora Alcione, di fatto poi Alcione che, lo ripetiamo, difensivamente soprattutto nel primo tempo ci ha concesso, ma di fatto poi la maturità secondo me sta anche poi nell'approfittare dei regali che noi spesso abbiamo fatto agli avversari. Intanto Spagnoli va a rubare il pallone, Balestrero arriva a casa sola sulla destra, servito ancora a Spagnoli, forse ha scelto la cosa più difficile Balestrero, perché Casasola era aperto con una corsa slanciata sulla destra, ignorato, ha provato il pallone in verticale, pungente come passaggio ma di fatto non preciso, e l'Alcione nel frattempo nella ribaltona ha provato sulla sinistra, chiuso però in maniera attenta dall'Union. Braida porta il pallone sulla destra, poi a cercare Trapani, all'indietro il gioco che passa da Miculi sulla linea del centrocampo, 29 sul cronometro, un quarto d'ora alla fine in questo match del Ferruccio di Seregno. Pallone sulla sinistra per l'Alcione Milano con Armati qui che gestisce bene la situazione, vuole un fallo l'Alcione e lo conquista con Zini, dato con un pestone Armati, sembrava volesse lasciare correre l'arbitro, poi credo anche un suggerimento del quarto uomo. Calcio di punizione per la squadra di Cusatis, che ha provato con due cambi a contenere le discese sulle fasce, Braida e Trapani, e ovviamente a dare un po' più di solidità al centrocampo, ma comunque l'Union molto molto in partita. E intanto rimessa, anzi calcio di punizione, perdona, al 76 per l'Alcione, tre quarti di sinistra, è pronto con il mancino Morselli, dal fischio di Frasiniak coppia in area di rigore, il cross basso mette fuori Spagnoli, bravo anche in zona difensiva in questo caso, poi Rizzo Pinna cerca di dare fastidio e Alcione che va da Nava.
9: 14 alla fine, più recupero pubblicità su 4-0 per Union Brescia.
2: Spot Rodofile, arredare con stile, Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofileArredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, all'Onato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
8: Bertoli Falegnameria e Mobilificio. Li facciamo noi dal 1950.

0: al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Michele Iacobello.
2: Una palla inattiva quando abbiamo raggiunto il 32 per l'Alcione, con una area di rigore creata ancora un attimino in confusione, ha provato con una palla poi smorzata in girata l'Alcione Milano, nessun problema per Zacchi quando l'Union è già dall'altra parte con De Maria che va a crossare sul secondo palo, casa sola non può tenere questo pallone in gioco e dunque rimessa dal fondo per l'Union Brescia, entrato Lione per l'Alcione Milano, dentro Mallamo che noi riabbracciamo molto volentieri,
1: molto molto volentieri,
2: e
1: sì.
2: Fuori Rizzo Pinna, meritato riposo,
1: riprovato anche con qualche metro più avanti Mallamo.
2: Sì. Sì, sì, sì, direi che allora il risultato lo consente.
1: Te lo consente, sì.
2: Ovviamente in partite in cui sicuramente magari l'avversario sarà più ostico dal punto di vista difensivo, è questo comunque l'atteggiamento che immagino i tifosi, noi e anche Corini vuole vedere comunque dalla propria squadra, questa fame che poi ovviamente non è un caso che un pressing fatto bene, che poi una gamba che gira porta sicuramente ad avere grandi chance dal punto di vista dell'attacco. Intanto Frigerio va un po' a mordicchiare le caviglie a Parlati, vedremo insomma Mallamo il suo recupero importante per il nostro centrocampo. Qui fallo su Rizzo che ha giocato questo secondo tempo in maniera molto molto attenta. Direi i nostri difensori meglio fuori dall'area di rigore nella difesa uomo a uomo. Sulle palle inattive c'è ancora a volte un po' di misunderstanding, qualche marcatura che salta un po'. Zacchi intanto accompagniamo verso la fine di questa partita, mancano ancora 12 minuti più recupero che inevitabilmente ci sarà per l'FVS per i cambi. Intanto sulla sinistra ancora Union Brescia con Mallamo che va con il mancino a crossare, c'è la deviazione, c'è il calcio d'angolo, anzi no, non c'è deviazione, sembrava fosse stata toccata dal terzino, ha sbagliato proprio col mancino il numero 14. Dunque rimessa dal fondo, pallone per un attimo riconquistato dall'Union, ma ancora tre piedi dell'Alcione, in questo caso è Armati che va a disturbare Zini e poi va con Galli a rimettere in moto il pallone. La squadra di Cusatis che poi scambia sulla sinistra, Pitou, pallone poi mosso per Braida che va a crossare, ce l'ha anche la deviazione, Zacchi la smanaccia e c'è il calcio d'angolo per l'Alcione Milano, cross deviato che ha mandato anche un po' fuori tempo Zacchi che ha cercato quantomeno di mettere la mano per disturbare il saltatore dell'Alcione che stava arrivando sul secondo palo. Era entrato Lione appunto come dicevo al posto di Morselli che era uno dei migliori per l'Alcione secondo me nonostante il netto divario. Intanto prova a calciare Pirola, ha provato il tiro a giro, pallone sul fondo, nessun problema per Gioele Zacchi dopo il colpo di testa di Frigerio in area di rigore. Adesso pallone che riprende a girare tra i piedi dei giocatori dell'Union, Silvestri scambio con Zennaro, Silvestri ancora, Zacchi, Armati, casa sola, siamo sulla destra davanti alla panchina dell'Alcione. Balestrero la fa girare bene per Spagnoli che poi prova ad autolanciarsi e a vincere il duello con Miculli, ancora Spagnoli fino in fondo, la spallata del centrale e poi la rimessa dal fondo, si meraviglia Spagnoli ma l'ultimo tocco di fatto era stato il suo. Buono lo spunto, in velocità poi alla meglio il difensore dell'Alcione Milano. Noi siamo al 36esimo, sbaglia ancora l'Alcione, attenzione qui a Spagnoli, spalla la porta, limite dell'area di rigore, lascia a Frigerio che va con il mancino, Nava con i pugni, il pallone è spedito quasi in rimessa laterale.
1: Arrivato intanto il secondo gol nelle altre partite amici di questa serata, il pareggio della Gian Erminio

0: sul campo della Folgore Caratese, 0-0 tra Lecco e Pergolettesi. Intanto calcio d'angolo per noi, sì, ennesimo Mallamo confliggere con anche questi interpreti giustamente rientrati che vogliono mettere il loro timbro, giustamente.
1: Altro tiro dalla distanza, direi, in questo caso di Rizzo, con un altro pallone messo fuori in maniera abbastanza superficiale dall'Alcione Milano. È arrivato Rizzo a calciare con il mancino. Siamo al settimo corner per l'Union, che batte vicino con Mallamo dalla destra. Pallone poi per il cross di De Maria. Nava con i pugni, mette fuori, va a raccogliere Balestrero. Pallone accarezzato dal capitano Mallamo, litiga un po' col pallone, poi riesce comunque a servire Armati. Cerca un attimo di posizionarsi bene l'Union, con il pallone intanto cercato sulla sinistra per la corsa di Mallamo, viene messo a terra, non è calcio di punizione. Frigerio, bravo per impedire che il pallone arrivi comunque a Zini, che di fatto è stato, almeno nel primo tempo, un cliente comunque scomodo da marcare. Casasola intanto all'indietro da Zennaro, pallone ancora per Casasola sulla destra, lancio da destra a sinistra, qui sbagliato nella misura da parte di Casasola.
0: Ultimo sì, spot pubblicitario di questa partita, amici, poi seguiamo il finale in scioltezza, ormai Union Brescia 4-0, grande prova a segno.
2: Spot Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, filtri per auto, autocarri, trattori e movimento terra, filtri per impianti oleodinamici, filtri acqua, maniche e tasche filtranti, batterie da trazione stazionarie e relativi caricabatterie. Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99. casadelfiltro.it.
6: Bertoli fa legnameria e mobilificio, li facciamo noi. Artigianalità, passione ed esperienza. Progettiamo e realizziamo mobili di qualità su misura. Lo showroom è a Gavardo, in via Brenda 56. Bertoli fa legnameria e mobilificio. Maestri artigiani dal 1959.
7: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
8: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
9: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
10: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
11: Michele Iacovello.
12: Brescia 7 Time.
13: Time o'clock.
1: Minuto di questa parte finale di partita, di ottima prestazione dell'Union, 0-4 in un secondo tempo di gestione dove abbiamo visto il gol di Zennaro, il bel gol di Zennaro, davvero tolto tutti l'autogol, belli, devo dire, cioè, tutti i belli, sì. Intanto è l'Alcione a giocarsi gli ultimi due cambi, giusto per evidentemente provare anche qualcosa dal punto di vista tattico per Cusatis, adesso qua fuori gioco netto da parte dell'Alcione Milano.
0: sottolineiamo la prova difensiva, ripeto, nel secondo tempo rispetto al primo.
11: Molto solido.
0: Su 3-0 intendo dire, secondo me è una cosa da dover comunque segnalare, tenere in considerazione.
1: L'aspetto più positivo di questo secondo tempo è il fatto che comunque sul 3-0 magari ti rilassi un po' di più, la pensi abbastanza ormai vinta giustamente la partita. Invece l'Union, secondo me, è questo lo switch che deve fare, anche quando in controllo, anche quando la partita si mette su binari, diciamo così, facili, con il merito ovviamente di metterla su binari favorevoli, l'Union deve continuare a spingere, perché in Serie C ormai ne abbiamo fatte troppe di partite in cui a volte abbiamo buttato via davvero partite, prestazioni. Continuare a martellare fuori Balestrero, dentro Armanini,
0: poi grande risposta ovviamente anche a Cittadella, torniamo a 4 punti, secondo posto conquistato visto la sconfitta purtroppo oggi dell'Ospitaletto proprio contro il Cittadella. Quindi una grande bella domenica, Michele, in attesa di settimana prossima della sfida contro le Dolomiti Bellunesi.
1: Intanto il pallone per l'Union con Casasola dalla destra. Frigerio pensa anche al tiro, tiene il pallone, va da Casasola fino in fondo a Casasola, il cross basso in area, mette fuori l'alcione, mette in angolo l'alcione Milano. Cittadella che giocherà invece contro il Lecco alle 20:30, partita sicuramente che Eugenio Corini e il suo staff guarderanno in maniera molto molto attenta. Intanto calcio d'angolo, il cross che arriva in area di rigore, mette fuori l'alcione, un minuto e mezzo, poi scopriremo il recupero, vedremo quanto ne darà il direttore di gara. Ovviamente come al solito nel secondo tempo tanti cambi, qualche check, e adesso Casasola, pallone per Mallamo, che ha spazio, anzi De Maria che ancora corsa, l'apertura poi per Spagnoli che va a cercare in area di rigore, ancora Casasola, Spagnoli ancora con il destro, ha provato a calciare sul primo palo, non c'è deviazione, palla chiusa, fuori, nessun problema per Nava. Immagino ovviamente che l'arbitro, oltre al gol, sicuramente ai cambi e l'FVS, tenga comunque conto del risultato, non ecceda in un recupero pressoché inutile. Lo scopriremo tra 30 secondi con il lancio intanto dell'alcione, a cui Silvestri la lascia lì, Zacchi in uscita, riesce a respingere sulla leggerezza di Silvestri che poi chiede scusa al suo portiere, bravo comunque Zacchi, che è un portiere che segue spesso le azioni, in questo caso ancora fuori dei pali, molto fiducioso tra l'altro perché esce veramente spesso dalla sua porta. Intanto arriva l'alcione Milano sul fondo dalla destra, pallone che viene poi rigiocato ancora dall'alcione sempre sulla zona di destra, 3 minuti di recupero indicati dal quarto uomo che iniziano in questo istante, e poi azione dell'alcione Milano prolungata che termina in fuorigioco e dunque punizione per l'Union. Silvestri, pallone poi all'indietro ancora da Zacchi che si è ritagliato anche lui il suo bel voto in pagella.
0: Tolto anche motivazioni allo stesso Azione Milano, due interventi decisivi sul 2-0 per noi che avrebbero potuto riaprire la partita, e grazie a Zacchi invece siamo andati lisci come l'olio poi anche nel trovare il 3-0, nel giocare con tranquillità, con la calma giusta e la concentrazione giusta anche un secondo tempo che ripetiamo da 3-0 tutto che scontato.
1: Fallo di Armanini, c'è spazio anche per lui, maglia 72 per il giovane centrocampista alla corte di Eugenio Corini. Quando abbiamo toccato il 46-16, si giocherà fino al 48esimo. Armanini classe 2007, così come Sina, per lui vivaio nel Bologna e poi approdato in terra bresciana. Fallo intanto dell'Union da parte di Rizzo su Braida. Si contatto, in realtà Braida rimane un po' stordito, ma rialza, si rialza senza l'intervento dello staff. E dunque il gioco che riprenderà con il pallone di proprietà dell'Union. Un minuto alla fine, 4-0, prestazione solida, prestazione da ripetere sul piano, soprattutto lo ricordiamo, dell'atteggiamento, perché non sempre si possono fare 4 gol e tra l'altro nessuno chiede 4 gol a partita. Poi se arrivano ben venga, ma comunque l'atteggiamento che poi ti porta a costruire una solidità e una riconoscibilità anche di squadra. Intanto qui fallo di Armanini nella zona sinistra del campo, punizione già battuta dalla Lazio Milano con i tifosi della Curva Nord e non solo, anche degli altri tifosi arrivati da Brescia che sono posizionati vicino alla rete a bordo campo per aspettare a fine partita il saluto della squadra che, convocata sotto la curva nella partita contro il Treviso, ha risposto così con un 4-0, un poker bello come la prestazione, da portare, da mettere in tasca e farne un grande tesoro.
11: Scopri le offerte dei Mexican Creation Days.
1: Ferruccio di Seregno, un 4-0 netto, un grazie ad Alfredo Novello in regia per il supporto, un grazie a voi ovviamente all'ascolto, noi ci ritroviamo il prossimo weekend.
0: Grazie Michi, una bella vittoria bellissima di Union Brescia, come avete sentito già nel primo tempo, partita messa in ghiaccio con un netto 3-0, ma prestazione, atteggiamento da dover incorniciare soprattutto nella ripresa, lo ripetiamo, quando il risultato era già bello che scritto, è la risposta migliore a un Cittadella che non vuole proprio lasciarsi nulla in questo cammino iniziale di campionato, con l'1-0 oggi in Franciacorta ai danni dell'Ospitaletto, il 2-1 dell'Arzegnano contro il Renate, il 2-2 tra Novara e Carpi, 5-3 invece tra Binolef e Juventus Under 23. Nelle partite di stasera i due gol segnati, oltre alla partita tra Brescia e Cione Milano, l'1-1 tra Folgore e Caratese che finisce in 10 la prima partita ed era passato in vantaggio, la ripresa poi la Giana Erminio. L'Ecco Pergoltese è a un minuto dalla fine dei 7 di recupero, sono sullo 0-0. Cittadella che guida la classifica a 18 punti, bottino pieno, ma attenzione perché ci andiamo a prendere il secondo piazzamento in solitaria vista la sconfitta dell'Ospitaletto. Brescia che sarà quota 14 punti, per fortuna tornano ad essere 4, non più 6 o 7 i punti di differenza e di distacco dal Cittadella, quindi tutto da scrivere. I segnali dovevano arrivare, sono arrivati e per fortuna è una risposta che ci lascia anche tranquilli in vista del prossimo match che sarà domenica prossima. Torniamo a giocare di pomeriggio, quindi a vedere la squadra di Corini in campo nella domenica pomeriggio alle 2:30, la sfida contro le Dolomiti Bellunesi che saranno avversarie di un'altra bresciana domani, cioè del Lumezzane. Domani infatti si concluderà questa sesta giornata con la sfida tra Dolomiti Bellunesi e Lumezzane, Trento e Provercelli e poi l'altra bresciana, e ovvero il Desenzano che farà visita al Treviso. Treviso che purtroppo noi abbiamo conosciuto bene nella partita di giovedì scorso. Adesso vi lascio alla musica, alla programmazione di Radio Brescia 7. Anche da parte mia, Alfredo Novello, è stato un piacere come sempre accompagnarvi nel racconto di questa partita di Union Brescia. Noi ci risentiamo tra una settimana e direi forza sempre Union Brescia.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
1: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Yeah!

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
2: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio. Brescia 7 Time.
3: Time o'clock.
4: Sono le 2 di notte.
5: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
6: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.